ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Subasio.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Stare lontano non è facile.

Ante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Radio Subasio.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: A Radio Subasio sono le 6:02.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana, al sud e in Sicilia probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporali in Valle d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporale anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna con velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ben oltre la norma con picchi di 38-39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio.
0: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana? Al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
8: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 €.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Radio Subasio.

0: Radio su Basio, 7:02, buongiorno, in arrivo le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump afferma: colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, poi li decapiteremo. È la 38ª volta che lo annuncia dall'inizio del conflitto. Teheran nega qualunque negoziato. Nella notte un mercantile colpito a Hormuz da un proiettile non identificato. Alta tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Madrid critica Roma incapace di gestire l'immigrazione. Il Viminale replica coi numeri: sbarchi giù dell'82% al 2023. Oggi il vertice europeo dei ministri degli interni. Piantedosi porterà la proposta di hub in paesi terzi. Nella notte ancora droni ucraini sulla Russia, centrato un impianto industriale alla periferia di Mosca. Le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. Il Cremlino risponde con bombardamenti su Sumi, almeno una vittima, diverse le persone ferite. Tragedia a Montecchio Precalcino nel Vicentino. Un ragazzo di 20 anni è morto in piscina per un malore. Il giovane era impegnato in una sfida di apnea con un amico, ma non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione dei bagnini e l'intervento dell'elisoccorso. A Riesi, in provincia di Caltanissetta, un uomo di 58 anni e una quarantenne feriti a colpi di pistola. La donna aveva anche segni di arma da taglio sul collo. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Sospettato della sparatoria è il compagno di lei, ora ricercato. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. Nel capoluogo lombardo è lutto cittadino, attese migliaia di persone. Per il Milan ci saranno i vertici e i dirigenti, ma non la squadra impegnata in Australia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso il capoluogo emiliano. Per un veicolo in avaria sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord verso Taranto. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sagro, rallentamenti per lavori tra Cupone e Rionero Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica, Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
16: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Sono le 7:03, tutti in piedi anche questa mattina, martedì 4 agosto. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutto bene? Dai, stiamo insieme fino alle 10 e partiamo con un overdose d'amore. Lui è Zucchero.
17: Ho bisogno d'amore.

overdose d'amore. Questa canzone Zucchero l'ha scritta quasi 40 anni fa, nel 1989, canzone di un'attualità sempre mostruosa, oggi forse in questo 2026 ancora di più, c'è bisogno d'amore. Questa è l'unica overdose che non fa male proprio, l'amore è quello sano ovviamente. Buongiorno, buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua, martedì 4 agosto, siamo in questo mese proprio bello, vacanziero. Ieri un sacco di voi ci hanno raccontato delle vacanze, del fatto di essere già appunto in vacanza, di essere in viaggio, però abbiamo anche sentito, e anche stamattina sto leggendo e sentendo già, di persone che invece lavorano e lavoreranno ancora per tutto questo mese di agosto. Ci sono poi lavori che chiaramente non permettono di allontanarsi, soprattutto in questo periodo, ma insomma ci racconterete voi questo e tanto altro, perché vi tireremo in ballo come tutte le mattine con tanti argomenti anche oggi. Iniziamo tra poco a occuparci di stelle, o meglio sono le stelle che dovrebbero occuparsi di noi, perché sentiremo quello che ci dice l'oroscopo di Radio Subasio tra qualche minuto. Prima c'è la musica, tormentone di questa estate, quello di Baby K su Radio Subasio. Tu

Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Con la luna congiunta a Saturno e in sestile a Marte, soddisfare il desiderio di movimento si può. Organizziamo con piacere un'uscita allegra fra amici, condizione di benessere fisico e mentale, se riusciamo a guardare la situazione con maggiore obiettività. Toro, mentre aspettiamo il colpo di fulmine potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa. Sta a noi decidere se cedere o tenere dritta la barra. A volte succede anche di stare con il piede in due staffe, ma bisogna saper agire con tempismo e abilità. Gemelli, ammicca verso di noi la luna in Ariete. Sul lavoro siamo un po' distratti, ma il pensiero di ciò che ci attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni sono nel menù del giorno, ma il piatto forte è la nostra carica. Niente esitazioni. Cancro. Da un lato la luna in quadrato ci invita all'azione, dall'altro dubbi e incertezze ci frenano. Se la mente non si applica, qualcosa di risolto deve emergere. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarci dei colleghi. Leone. Le diatribe in amore e in famiglia si sciolgono con il trigono della luna in Ariete. Tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancelliamo gli impegni, è ora di prenderci un giorno libero e di tagliare fuori eventuali interferenze. Vergine, serve coraggio per chiudere un rapporto e voltare pagina. Vale sul lavoro come per il cuore. In ogni caso, è il momento di pensarci seriamente. Teniamoci alla larga da ogni forma di gioco o di sfida, se non vogliamo rimediare perdite e figuracce. Bilancia, sottoponiamo periodicamente la nostra attività a una supervisione. Le verifiche fatte con aiuti competenti in materia servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi ci infastidiscono. Perdere tempo a cercare la fonte è uno sforzo inutile. Scorpione, arrivati ad agosto lo slancio lavorativo viene meno, è fisiologico. Se ancora non siamo riusciti a concederci una piccola vacanza, facciamolo subito. Siamo divisi fra la voglia di sentirci completamente liberi e il desiderio di abbandonarci al grande amore. Sagittario, l'incertezza ci irrita, specie se sblocca l'avanzamento di un progetto. Oggi però la spinta degli astri ci permette di vincere ogni minima resistenza. Sospendiamo il giudizio sui collaboratori, rimbocchiamoci le maniche per dare noi per primi l'esempio. Capricorno, il livello di fiducia in noi stessi non è al massimo, con la luna ostile in Ariete. Pensieri molesti ci adombrano, meglio prenderci una pausa. Assaliti dalla voglia di rivincita dopo una caduta, per dimostrare il nostro valore dobbiamo attendere. Acquario, mente sgombra ed energia, l'ideale per occuparci di valigie, viaggi e spostamenti. Per riposarci c'è domani, oggi siamo dinamici e propositivi. Se delegare un compito ci impensierisce, agiamo da soli. Come si sa, spesso, chi fa da sé fa per tre. Finiamo con i pesci. In un momento come questo possono alternarsi stati d'animo contraddittori. Comportiamoci da osservatori, senza soffermarci troppo sull'uno o sull'altro. Adoperiamoci per l'equilibrio familiare. Compiamo scelte adeguate e assumiamoci le nostre responsabilità. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

ciao, veramente con tutto, diciamo e facciamo ciao. Va bene, la rappresentante di lista su Radio Subasio, intanto diciamo ciao ciao anche a coloro che ci stanno ascoltando magari nelle città italiane, in tutte le città. Noi facciamo un giretto nelle principali città, questo era per vedere le temperature. Per esempio a Roma ci sono già 25 gradi, 26 a Milano, come a Napoli, a Torino ne abbiamo 23 per ora, 26 gradi invece a Genova, 24 a Venezia, a Bologna ci sono 25 gradi, 24 a Firenze, Palermo stamattina risulta la più calda a quest'ora con 27 gradi, 24 gradi ad Ancona, Perugia 23, L'Aquila è l'unica che sta sotto i 20 adesso perché ne ha appunto 19, abbiamo 25 gradi a Bari e 26 a Cagliari. Siamo pronti invece adesso a dare un altro numero, io ve lo do subito, il 348 075 80 60, numero che vi serve per scrivere gli auguri di buon compleanno se c'è qualcuno tra i vostri cari che oggi compie gli anni. Mandate il vostro messaggio adesso e tra poco leggeremo appunto i vostri messaggi di auguri qui su Radio Subasio. A tra pochissimo.

0: Il Luna Pop, quindi ovviamente il 1999, sapete che hanno fatto un disco solo loro appunto come gruppo. Resta con me su Radio Subasio, restate con noi perché stiamo per leggere gli auguri di buon compleanno che sono arrivati dai cari appunto di coloro che oggi festeggiano. Buongiorno amici di Radio Subasio, volevo fare tanti auguri a mia figlia Sofia per i suoi 8 anni, vi ascolta sempre e oggi è arrivato il suo momento. Tanti auguri mio diamante da mamma Anna, papà Angelo e la sorellina Siria. Auguri, auguri Sofia. E poi buongiorno Radio Subasio, mi fate gli auguri, oggi è il mio compleanno, lo scrive Anna da Sezze Romano. Certo che sì cara, auguroni, ma c'è una sorpresa per te perché tu non lo sai, ma sono arrivati tantissimi auguri di buon compleanno anche da parte di tutta la tua famiglia, quindi ecco gli auguri davvero da parte di tutti, anche nostri. Luca da Marciano, vorrei fare gli auguri a mia nipote Naomi che oggi compie 30 anni, tantissimi auguri dagli zii Luca e Nicola, Martina e Luigi. Sicuramente non è un compleanno classico, ma il nostro compleanno, ho capito. Allora 14 anni fa abbiamo scelto di unirci in matrimonio, tanti auguri a noi Ilenia e Francesco da Perugia, buon anniversario ragazzi. Cesare da Siena fa gli auguri a suo cugino che si chiama pure Cesare come lui, che oggi compie 3 anni da parte sua e della zia. Questi sono i vostri messaggi che arrivano al 348 075 80 60. Adesso invece arrivano loro, Gabri Ponte e Giovanotti su Radio Subasio. DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online.

0: diventa una nuova stella polare.
1: L'albero delle noci, Brunori Sas su Radio Subasio. Questa è la canzone che ha presentato a Sanremo dello scorso anno del 2025. Quest'anno invece c'è stata tra i tanti partecipanti anche Elettra Lamborghini con una canzone che insomma abbiamo amato tantissimo. C'è un altro singolo che stiamo suonando molto quest'estate. Stavo leggendo alcune abitudini di Elettra, come quella di fare puzzle che non devono assolutamente essere fatti da altri, neanche il marito può interferire, deve fare tutto da sola, e poi abitudini come mangiare cereali al cioccolato per cena, insomma proprio da bambina.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Dedicato a te, questa è la canzone delle vibrazioni su Radio Subasio. Sono le 7.50, buona giornata a tutti da Giano Calgiurato, buona giornata a chi ci scrive, come per esempio Claudio da Fano, Antonio da Assisi, e poi c'è Loretta dalla Spezia che oggi aspetta dei parenti da Torino per poi andare a fare il giro delle Cinque Terre. Quello con il treno che ho fatto anch'io qualche anno fa, bellissimo, insomma è bello perché in un giorno ti permette di girare effettivamente le Cinque Terre, tu fai tutte le tappe, prendi il treno all'ora che vuoi. Carino, anche se in questo periodo immagino ci sia tantissima gente. Anch'io ci sono andato più o meno in questi giorni, era fine luglio, mi ricordo qualcosa di incredibile, tanta gente, tanto caldo, ma quello ormai è una cosa insomma normale. Sono un po' d'estati che le temperature salgono tantissimo. Però mi viene in mente adesso il fatto che quando aspetti parenti o amici che vengono a trovarti per poi passare un po' di giorni di vacanza da te, e puoi diciamo affrontare la cosa in modi diversi. C'è chi e si mette un po' così in ansia e cerca di fare tutte le cose perfette, vuole organizzare giorno per giorno veramente sempre cose nuove, particolari, per farli divertire, per fargli passare una vacanza indimenticabile, e chi invece magari affronta la vacanza in modo un po' più easy, ecco, perché dopo tutto è vacanza anche per te, ecco, potrebbe essere il caso anche della nostra Loretta, non lo so, magari fateci sapere anche voi con un messaggio, scriveteci a Radio Subasio per questo e per tanto altro, insomma è per come state vivendo in generale questo periodo di vacanza o di lavoro. 348 075 8060 è il numero per mandarci i vostri messaggi anche vocali se volete. Intanto lasciamo cantare Maroon 5, Must Get Out su Radio Subasio.

0: Booster di Taranai su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCOM 24, manca un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, così Trump, che per la 38esima volta dall'inizio della guerra annuncia una svolta, ma Teheran nega. Nella notte un mercantile colpito da un proiettile a Hormuz, i paesi del Golfo valutano un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, nella notte colpito un impianto industriale alle porte della capitale, scoppiati diversi incendi, le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. In un altro raid nella regione di Leningrado, in fiamme un ennesimo magazzino di Wildberries, l'Amazon russa. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Un ventenne è morto in una piscina a Montecchio Precalcino, nel Vicentino, mentre era impegnato in una sfida di apnea con un amico. Avrebbe avuto un malore, a dare l'allarme il suo compagno, non vedendolo riemergere. Inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Trieste, sempre per traffico rallentamenti sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure, infine sulla statale 274 Salentina di Patù traffico rallentato per lavori tra Morciano di Leuca e Santa Maria di Leuca in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 8 e 3, prontissimi, questa è la seconda ora di Tutti i piedi su Radio Subasio, siamo qua, io sono Gianluca Giurato e tra poco vediamo che è successo l'importante il 4 di agosto nel corso della storia. Intanto ascoltiamo la grande Whitney Houston.

Voce inimitabile quella di Whitney Houston, Greatest Love of All, su Radio Subasio. Buongiorno a tutti, sono le 8:08 minuti e il 4 di agosto vediamo che è successo di importante o curioso proprio in questa giornata. Ricordiamo un evento di cronaca, la strage dell'Italicus nel 1974, appunto a San Benedetto Val di Sambro. Una bomba esplode sul treno Italicus all'1:23, quindi nella notte. Nella strage avvenuta tra Bologna e Firenze sul treno espresso 1486 partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera, muoiono 12 persone e quasi 50 restano ferite. E veniamo adesso a una grande invenzione, perché andiamo indietro al 1693, quando il monaco benedettino Don Pierre Perignon mette a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiunge frizzantezza e gusto al prodotto. In pratica, con il metodo Champenois nasce lo champagne, e qui mi viene in mente il ricordo del grande Peppino Di Capri, che ci ha lasciati l'11 luglio scorso per brindare a un incontro. Andiamo al 1997, restiamo in Francia, perché muore ad Arles Jean-Louis Calment, vissuto a 122 anni e 164 giorni, è considerata al momento della scomparsa la persona più longeva documentabile. La cosa curiosa è che questa donna, che appunto ha campato più di 122 anni, è stata fumatrice fino all'età di 118 anni e ciclista però fino ai 100, quindi diciamo che ha compensato forse i danni della sigaretta con lo sport. Fino a 100 anni essere ciclista, ragazzi, è veramente una cosa incredibile. Però ecco, adesso nessuno vuole dire che fumare faccia bene o non faccia male, perché questa donna è vissuta a 122 anni, ma io vorrei chiedervi quali sono le vostre sane abitudini per una vita, ecco, longeva e soprattutto in salute, perché poi uno dice arrivo a quell'età ma ci voglio arrivare bene. 348 075 80 60.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, la canzone di Fedez e Marco Masini su Radio Subasio. Siete pronti? Avete una canzone? Ce la volete dire? E allora fate in fretta, mandate un messaggio vocale. Diteci ovviamente come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire intorno alle 8.30 o giù di lì. Perché appunto anche stamattina quello è l'orario del Voice Box. Tutti i giorni accontentiamo uno di voi e soprattutto sentiamo anche le vostre voci. È bello sentirvi annunciare la vostra canzone preferita. Aspettiamo i vostri vocali adesso al 348 075 80 60.

Marco Mengoni su Radio Subasio, non passerai. Parlavamo di buone abitudini per diciamo restare in vita e a lungo e in salute, possiamo dire. Maria Grazia dice: sono d'accordo con te Gianluca, non sono tanto gli anni che si vivono ma come si vivono, soprattutto l'importante è tenere la testa sveglia, vero, e avere sempre quel cristiano ottimismo che aiuta. Beh sì, sicuramente la testa aiuta il corpo e viceversa, insomma, come dicevano i latini, mensa sana in corpore sano. Però bisogna anche osservare certe appunto regole, magari ecco, non troppi stravizi. Poi i rapporti sociali sono importantissimi. Voi avete qualche segreto di longevità? 348 075 80 60 per un messaggino.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Voice Box.
6: Voice Box.
5: La tua voce su Radio Subasio.
7: Ciao Radio Subasio, chiamo Letizia,
8: Rachele e Iris.
7: E volevamo ascoltare La Testa Gira.
8: La Testa Gira.

0: Trio, perché sono un trio loro, per il nostro trio di amiche Letizia, Rachele e Iris. La testa gira su Radio Subasio. Grazie ragazze, grazie per questa bella richiesta al 348 075 80 60. E così abbiamo riempito anche oggi al meglio lo spazio del Voice Box, che torna come sempre anche domani tutte le mattine intorno alle 8:30. Avete la possibilità di scegliere una canzone e di annunciarla con la vostra o le vostre voci. In questo caso abbiamo sentito queste bellissime voci molto allegre, i Pinguini. Adesso questa è Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Un'altra te, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Volevo fare un po' di saluti agli amici che ci stanno facendo sapere come passano, hanno passato o passeranno questa estate. Luigi Amelia dice: passo la mia estate a casa, in bici e qualche giorno al mare, un'estate di riposo e svago. Veramente tanto relax, lui. Maurizio da Napoli dice: ferie già fatte, si è ritornati al lavoro più scarichi di prima. Ma come? Napoli mezza vuota, è un caldo afoso e la famiglia si gode ancora la vacanza e sono più fortunati. Tu invece sei dovuto tornare prima per lavorare. Francesco D'Ancona: le mie ferie sono finite domenica e se ne riparla a fine gennaio. Resta il ricordo di 12 meravigliosi giorni in Sardegna, mentre lavorare ad agosto non è semplice quando tutti gli altri si divertono e fanno tardi. È vero, però tu l'hai fatte, dai. Elia da Firenze: io sto facendo il conto alla rovescia per le ferie che iniziano lunedì 10 e partiamo per Livigno. Allora buone vacanze, riposatevi, divertitevi. Invece a Cesarina da Massa voglio fare un grosso in bocca al lupo, perché dice: sto andando a fare un piccolo intervento ad una mano, mi accompagna mio marito Enzo. Quindi insomma sarà un'estate, almeno in questi giorni, da passare un po' così, ma poi ti riprenderai e sicuramente ti godrai ancora questa splendida stagione. Per i vostri messaggi 348 075 80 60.

Radio Subasio. Subasio.

0: Amami di Emma su Radio Subasio ci porta dritti dritti all'informazione e alle breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ennesimo annuncio di Trump. Con l'Iran in corso colloqui, per loro è l'ultima chance, li decapiteremo. Immediata la smentita di Teheran, che invece dà per quasi fatto un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz. Per aggirare lo stretto, i paesi del Golfo studiano un nuovo oleodotto. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Il Cremlino colpisce porti e navi cargo ucraine nel Mar Nero. A Sumi le bombe uccidono 2 bambine. Droni di Kiev causano 5 morti e 6 feriti in un impianto industriale a Mosca. Nella regione di Leningrado è in fiamme un magazzino di Wildberries, l'Amazon locale. Salgono a 6.125 le vittime confermate del sisma in Venezuela dello scorso 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea nazionale, Rodriguez. A oltre un mese dal terremoto sono ancora oltre 29.000 i dispersi, quasi 61.000 le persone assistite dagli ospedali. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio. A Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nubi all'estremo nord-ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali per lo più sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centro-meridionale, con possibile estensione verso la vicina pianura piemontese. I fenomeni saranno più occasionali su Alpi centro-orientali, Appennino settentrionale e nelle zone interne della Sicilia. Caldo sempre molto intenso, con massime fino a 33-37 gradi e picchi di 38-40 nella bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
13: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
14: possibile. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
15: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Eccoci qua, sono le 9.03 minuti, ancora insieme fino alle 10, tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, andiamo indietro al 1976. C'era Lucio

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Questa canzone è già diventata, ma secondo me lo diventerà ancora di più negli anni, il tormentone barra tormento di tutte quelle che si chiamano Carmela. È la canzone di Cioffi su Radio Subasio. A proposito di tormentoni, adesso parliamo insomma di uno che più che tormentoni mette a segno dei successi che insomma hanno fatto di lui veramente l'artista record degli ultimi anni. Sappiamo, no, di questo concerto che ha battuto ogni record proprio recentemente a Roma. Lui appunto a casa sua ha fatto un concerto meraviglioso, un concerto che resta nella storia, e è uscito anche appunto poco tempo fa con un singolo che dovete individuare. Allora, io non vi sto dando troppe indicazioni perché credo che sia tutto molto facile, il personaggio è quello, la canzone è quella, sentite anche la clip e poi date la soluzione con un messaggio vocale, anche perché amici il più veloce verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Mi raccomando, nel vocale dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e ovviamente titolo e artista al 348 075 80 60.

0: mai. Un'emozione inaspettata, quella di Raff su Radio Subasio. Abbiamo al telefono Fatima da Perugia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Fatima, che fai di bello a quest'ora la mattina?
1: Allora, sto andando al lavoro, ecco, a breve arrivo.
0: Lavoro dove?
1: Niente. Lavoro su una rosticceria.
0: Rosticceria a Perugia, quindi insomma, esatto. Preparate tante cose buone, immagino verrà un sacco di gente per prendere roba, soprattutto per il pranzo.
1: Sì, esatto, pranzo e anche cena.
0: Anche cena, giustamente, insomma, sì. Quindi tra polli e parlami un po' di qualche specialità.
1: Buona. Dolci.
0: Anche perché, diciamoci la verità, in questi giorni col caldo che fa, uno magari dice non l'accendo il forno per preparare. Vado in rosticceria e mi prendo tutto già pronto.
1: Esatto, infatti in questi giorni soprattutto sento molto dire che la gente non vuole proprio pensare di accendere il forno, i fornelli, niente.
0: E cucinare. Ma tu invece a casa cucini oppure ti rifornisci soltanto appunto lì dove lavori?
1: No, mi piace cucinare anche a casa, diciamo che mi è sempre piaciuto, quindi lo faccio anche a casa.
0: Dolce o salato?
1: Preferisco il dolce.
0: Vedi, anch'io però devo dire che non disdegno anche tutte le prelibatezze che ci hai appena elencato, cara Fatima.
1: Nemmeno io.
0: Senti, e quando non cucini, quando non lavori, cosa fai invece?
1: Allora, quando non cucino mi piace ballare, musica da ballo, quindi diciamo liscio.
0: Bene.
1: L'estate è super, diciamo, perché comunque con tutte le sagre che ci sono da noi in Umbria occupo in pieno il mio tempo.
0: Hai ragione, perché guarda, in questi giorni andando in giro vedo tanti manifesti, ovviamente, e ogni sera c'è qualcosa, ma più di una cosa, insomma, occasioni per ballare con le orchestre, con i gruppi, quindi effettivamente ti divertirai tantissimo. Questo oltre a farti divertire magari ti fa anche smaltire i dolci o i salati.
1: Essendo golosa è un gran aiuto.
0: È vero, è un grande aiuto, diciamo che si unisce l'utile al dilettevole, no Fatima?
1: Esatto. Sì.
0: Va bene, senti, allora adesso però diventiamo anche un pochettino più teneri, perché oltre a essere golosi, oltre a essere magari ballerini, tu puoi essere anche un po'?
1: Sono un po', scusa, non ho sentito.
0: No, dico, oltre a essere golosa, ballerina, il titolo della canzone, sei anche un po'?
1: Romantica, ovviamente.
0: Ma sei romantica davvero?
1: Sì, direi di sì, dai.
0: Dai, allora. E chiaramente chi canta questa canzone?
1: Ultimo.
0: Bene. Cara Fatima, grazie per aver giocato con noi. Ultimo lo sentiamo
1: grazie
0: subito insieme su Radio Subasio. Buon lavoro e buona estate.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Si torna indietro a un anno magico per la musica, il 1979. Una band inglese fa il giro del mondo con un singolo fortissimo. Lilo, questa è Last Train to London.

Standing Ovation, Vasco Rossi su Radio Subasio. Sono le 9.40, buongiorno da Gianluca Giurato e buongiorno anche ai nostri amici che si fanno sentire con i loro messaggi, come Silvia da Viareggio. Si parlava di ferie stamattina, ha detto: a proposito di vacanze, io dovrò aspettare ancora un po' perché andrò in ferie a metà settembre, aia, quindi insomma più di un mese ancora. Per adesso caldo, veramente tanto caldo, lo so, però dai, hai già la fortuna di abitare a Viareggio, hai il mare, in tanti vengono in vacanza lì, quindi magari se riesci a ritagliarti un po' di tempo, adesso non lo so, dipende dal tuo lavoro, puoi alternare un pochettino e andare anche al mare, ecco. Marinella da Milano invece, a proposito dell'argomento che abbiamo anche un po' trattato stamattina, quello dello stile di vita sano per diciamo la longevità e soprattutto la salute, dice: non ho mai bevuto né fumato, cerco di mantenere uno stile di vita sano, mangio bene e ho la fortuna di abitare vicino a un parco, mi affaccio e ce l'ho proprio davanti, speriamo bene, dice Marinella. Beh, sicuramente insomma poi entrano in gioco altri fattori, c'è la genetica, ma è chiaro che uno stile di vita come il tuo aiuta e non poco, ecco, ad arrivare poi in tarda età in salute, ecco, è quello che ti auguriamo, che ci auguriamo tutti. Grazie amici per i vostri messaggi qui a Radio Subasio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi di Laura Pausini su Radio Subasio, sono le 9.51, buongiorno Jonathan Menzi.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati.
1: Allora, quando è stata qui la Pausini l'ultima volta, Jonathan, mi ricordo che ha parlato anche molto di sua figlia, dicendo che aveva imparato delle cose da lei, tipo il cuore non si fa più così ma si fa così, sai, tutte quelle cose che magari i giovani ti insegnano.
2: È bello perché l'ha mimato, no?
1: Sì, te l'ho anche fatto, insomma,
2: sì,
1: la radio
2: sì,
1: non si
2: l'ha
1: vede.
2: L'ha mimato e quindi è stato chiaro per tutti, no? Come si fa ora il cuore?
1: L'avete visto? Ma tu invece, per esempio, dai giovani, anche dai tuoi figli, impari qualcosa?
2: Ma io imparo parole incredibili ogni giorno, eh. Imparo che sono cringe,
1: ecco.
2: E credo che non sia una bella cosa.
1: No, ti confermo che non lo
2: so
1: è.
2: So di essere un boomer.
1: Vabbè, quello è.
2: E oggi ricostruiremo, perché tu sei stato molto arguto, proprio il linguaggio dei giovani. Quindi chiederemo ai genitori e ai nonni cosa imparano ogni giorno dalle nuove generazioni, che poi abbiamo scoperto, secondo uno studio, che fa molto bene frequentare i giovani. Altro che sudoku e tutte queste cose. Parlare con i giovani, diciamo che ci mantiene giovani il cervello.
1: Quindi non solo per il linguaggio, insomma.
2: No, proprio per una questione anche culturale.
1: Ecco, non è che impari solo cosa significa
2: costare. Impari le tecnologie, no. Costare, vedi?
1: No, io lo so, insomma, perché io sono giovane con 4G.
2: E perché è mezz'ora che sono a parlare con te? Secondo
1: certo.
2: Te? Per mantenermi
1: per
2: giovane.
1: Per mantenerti giovane.
2: Vedi come
1: certo.
2: Mi è già andata via la barba bianca.
1: Bravo. E allora ne parlerete con Jonathan, argomento molto interessante anche stamattina, al 348-075-8060.
2: A tra poco.
1: Ciao Jonathan, grazie. Intanto noi abbiamo, vediamo un po', altre due canzoni da suonare insieme. La prima è firmata Taylor Swift ed è questa su Radio Subasio, The Fate of Ophelia.

0: La noia di Angelina Mango su Radio Subasio. Nessuna noia, perché vi divertirete anche nelle prossime ore. Arriva Jonathan Menzi ad accompagnarvi fino alle 13. Io vi aspetto domani tutti in piedi, mi raccomando, a partire dalle 7. Da Gianluca Giurato è tutto. Prima l'informazione delle breaking news di TGcom 24 quando sono le 10 in punto a Radio Subasio. Ciao.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, così Tajani, dopo il botta e risposta tra Italia e Spagna. Oggi il vertice dei ministri degli interni europei. Roma spinge per la creazione di hub in paesi terzi, c'è il supporto di diversi tra i 27. Ancora raid tra Russia e Ucraina, il Cremlino uccide due bambine a Sumi e colpisce Odessa. Kiev centra un impianto industriale a Mosca, 5 vittime, 6 feriti. In fiamme un deposito Wildberries nell'oblast di Leningrado. In Crimea un soldato russo spara su commilitoni e civili, 4 morti. A Novellara, nel Reggiano, una giovane pakistana maltrattata fisicamente e psicologicamente in casa per oltre un anno. Durante l'ultima aggressione è riuscita a scendere dall'auto del marito e a chiedere aiuto. Arrestato l'uomo, disposto il divieto di avvicinamento ai cognati e al suocero della donna. Incidente sul lavoro a Ercolano, un operaio 54enne è morto precipitando dal quarto piano di un palazzo. Stava eseguendo un intervento sulla muratura di un balcone quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Indagini in corso anche per ricostruire la posizione lavorativa dell'uomo. L'Italia nel picco dell'ondata di calore, oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Le uniche escluse, Messina e Reggio Calabria, passano da allerta gialla a arancione. L'afa non calerà su tutta la penisola, almeno fino a venerdì. Calcio, tra un'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Attese migliaia di persone, ma non ci sarà l'attuale formazione milanista impegnata in Australia. Proclamato lutto cittadino, bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Buon martedì mattina, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Staremo insieme fino alle 13 e partiamo con la nostra collection insieme a Lionel Richie.

che eleganza, signori, con Lionel Richie e Truly siamo partiti in questa mattinata insieme su Radio Subasio. Questa settimana con Jonathan Menzi fino alle 13, il nostro orario in cui saremo insieme, e oggi parliamo di come mantenerci giovani, altro che cruciverba sotto l'ombrellone o sudoku al mattino per allenare la mente. Volete il vero segreto anti-age per mantenere il cervello giovane, reattivo e scattante? Allora state con noi perché ne parleremo insieme, disegneremo il quadro della situazione, tutto quello che dicono gli studi e le ricerche, e naturalmente, come sempre, il confronto sarà aperto al 348-075-8060. E poi c'è un altro elisir di giovinezza, potente almeno quanto le parole, ovvero la musica. Arriverà allora con Cabana.

con i treni a vapore. Allora, il vero segreto anti-age per mantenere il cervello giovane, reattivo e scattante è quello di parlare con un adolescente. Non è una battuta, eh? La scienza dice che il confronto continuo tra generazioni stimola la neuroplasticità. Cioè, tradotto dal burocratese, stare a contatto con i ragazzi costringe il nostro cervello a fare palestra, a capire nuovi punti di vista e a imparare una vera e propria lingua, perché la loro lingua in qualche caso ci sembra davvero straniera per le parole che utilizzano, e quindi è un po' come imparare una lingua nuova, no? Non è una lezione a senso unico, perché i giovani portano idee fresche, sguardi nuovi, velocità, e gli adulti offrono esperienza, prospettiva e memoria storica. Quindi è uno scambio alla pari, molto molto importante. E anche la musica, come dicevamo prima, no? È molto importante. Per esempio, non so se i vostri figli prendono il comando dell'autoradio quando viaggiate, e quindi vi fanno ascoltare delle canzoni di cui spesso noi genitori, i nonni, insomma, si lamentano dei nuovi tormentoni, ma ricordiamoci che nel passato i nostri genitori si mettevano le mani nei capelli per la musica che noi ascoltavamo, per la tecnologia che usavamo. Il gioco è sempre lo stesso, il gioco delle parti, no? Che il genitore critica o i nonni, insomma, le canzoni che ascoltano i nostri ragazzi. Ricordiamoci però che negli anni 60 c'era chi considerava i Beatles e i Rolling Stones degli urlatori senza talento, e oggi li studiamo nei libri di storia. Quindi ripetete con me: Samurai J, Samurai J.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Tutto è possibile.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
8: Non ne sbaglia una, Tommaso Paradiso, che torna con un nuovo singolo che vola direttamente al numero uno delle canzoni più trasmesse in Italia. E allora ce la riascoltiamo qua su Radio Subasio, Agitare Coca-Cola.

Seal con Welcome By su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa settimana con voi dalle 10 fino alle 1. Questa mattina parliamo di come mantenere la nostra mente giovane e una ricerca ci dice che è importante parlare con gli adolescenti perché è un po' una palestra per il nostro cervello. Basti pensare alla sfida quotidiana di decifrare cosa stanno dicendo i nostri figli, no? L'ironia dei genitori che usano apposta i termini giovanili per far morire di vergogna i figli davanti agli amici e poi inevitabilmente ci sentiamo dire che siamo dei cringe. Ve l'hanno mai detto a voi? Qual è la parola che avete imparato proprio dai vostri figli a cui dovete avete chiesto anche una traduzione per sapere che cosa vuol dire? Fatecelo sapere al 348 07. Parola che avete imparato proprio dai vostri figli a cui dovete avete chiesto anche una traduzione per sapere che cosa vuol dire? Fatecelo sapere al 348 0

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

Allora, secondo la psicologia dello sviluppo, a partire dagli studi classici di Erik Erikson fino alle moderne ricerche sul benessere, la salute mentale nella seconda metà della vita dipende dal sentire di poter tramandare qualcosa di utile a chi viene dopo. Quindi quando un adulto o un anziano si accorge che un ragazzo ascolta i suoi consigli o apprende dalle sue esperienze, diciamo che è il più potente farmaco naturale contro l'invecchiamento psicologico. E allora già qui ci sarebbe una domanda, perché da questo momento apriamo le linee, vogliamo sentire le vostre voci al 348-075-8060, i vostri messaggi audio, i vostri messaggi di testo tramite SMS, WhatsApp, Telegram. Qual è l'insegnamento pratico, quella furbizia della vita o quel valore che siete riusciti a trasmettere a un giovane che avete visto applicare da lui nel tempo e che vi rende orgogliosi di averglielo insegnato? Ascoltate poi, per fare un riassunto di quello che abbiamo detto anche prima, gli artisti che piacciono ai vostri figli, ricordandoci che anche quelli che piacevano a noi non piacevano a nostra volta ai genitori, ai nostri genitori. Avete imparato delle parole, dello slang dai ragazzi più giovani? E a tal proposito vi dico che esiste, ho scoperto un sito dove, se volete imparare tutti i termini più giovani, potete andare ad attingere. Si chiama Slengo. È una sorta di Wikipedia ed è il principale punto di riferimento in Italia, perché è un vero e proprio dizionario di strada collaborativo online, quindi ognuno può aggiungere dei termini e gli utenti registrati quindi possono inserire neologismi, modi di dire giovanili e persino espressioni dialettali moderne, così da spiegarne il significato e renderlo accessibile a tutti, anche a chi non pratica il linguaggio dei più giovani. Vi aspettiamo allora a 348 075 8060.

0: Italia dal mondo con le breaking news di TGCom 24, edizione delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi la video call dei ministri degli interni europei sui migranti. L'Italia chiederà più controlli alle frontiere e gli hub per i rimpatri in 3 paesi africani, Ruanda, Uganda e Ghana. Tragedia intanto al largo delle Baleari, 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere l'arcipelago. Ennesimo ultimatum di Trump, che dallo studio Ovale ha deciso di dare a Teheran un'ultima chance per firmare un buon accordo prima della decapitazione, rilanciando anche la riapertura di Hormuz entro oggi. Intanto i paesi del Golfo valutano la costruzione di un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco ucraino nella notte su una zona industriale vicino a Mosca, 5 morti e 6 feriti, mentre a Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone. Il militare è stato poi arrestato, ancora ignote le cause del gesto. Oggi Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili. Intanto va alle stelle il prezzo del gasolio, tornato a 2,1 euro al litro in modalità self. Stabile la benzina a 1,999. Tragedia sul lago di Como, in località Acquaseria, dove stanotte un giovane originario del Marocco si è tuffato in acqua senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Torino. Il ragazzo era con alcuni amici che hanno allertato i soccorsi. Centinaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale. Presenti gli ex compagni di squadra, l'attuale dirigenza e rappresentanti delle istituzioni, oltre alla curva sud con striscioni e vessilli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per fumo tra i nodi di Acerra Fragola e Villa Literno in direzione Milano, nel senso opposto ulteriori rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Caserta Sud e il nodo di Acerra Fragola. Sempre sull'Autosole, stavolta verso Napoli, un altro veicolo in fiamme causa 6 km di incolonnamenti tra Reggio Emilia e Modena Sud. Ancora sulla A1 un incidente in direzione Milano causa 7 km di coda tra Reggio Emilia e Parma. Per traffico intenso sulla A9, incolonnamenti in entrata alla barriera di Como Grandate verso Lainate. Infine, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Guardia Alfiera in direzione della statale 87 Sannitica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per chi è in vacanza sono già le 11:03, per chi sta lavorando sono ancora le 11:03. POV, a proposito di slang giovanile, arriva la collection con Claudio Baglioni su Subasio.

0: Per festeggiare i 50 anni di carriera, Gianna Nannini con Marrakesh America, versione 2026, un incontro tra generazioni, così proprio come la scienza ci dice che ci mantiene giovani e ci fa bene questo incontro tra generazioni. E allora vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci quali termini, per esempio, avete imparato dai vostri figli o dai vostri nipoti. Buongiorno, ci scrive Jenny da Palermo. Un giorno mia figlia in un messaggio mi scrisse: mamma, perché non fai del decluttering? E io risposi: cosa? Ad oggi lo chiamiamo ancora così, ridendoci, dice Jenny. Cos'è? Una pratica strana, non è che mi avete fatto dire una cosa volgare che non si può, vero? Mi raccomando, non prendetevi gioco di me e del mio non sapere certi termini.
1: Buongiorno, Antonio da Somma Vesuviana.
0: Buongiorno.
1: A 73 anni la prima parola che ho imparato dai miei figli adolescenti è stato scialla, perché io ancora sono vitale, dinamico e adrenalinico, e loro mi dicono scialla perché significa tranquillizzati, rasserenati, rilassati.
0: Questa la so.
1: Quindi
0: anch'io.
1: Io ho imparato questo termine.
0: Sì.
1: E tanti altri, ma questo è quello che mi ha colpito di più. Buon lavoro e bravi tutti voi di Radio Subasio che ci fate compagnia.
0: Grazie. Grazie, un abbraccio a te. 348 075 80 60. Ah, ci è arrivato un messaggio al volo, ce lo spiegano. Il decluttering, la pratica di rimuovere oggetti superflui, quindi rimettere a posto sostanzialmente. Ecco cosa voleva dire.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Oggi sono io, Alex Britti, su Radio Subasio alle 11.24. Buongiorno da Jonathan. Stiamo parlando dei metodi che la scienza ci suggerisce per mantenere giovane il nostro cervello. Una bella palestra ci raccontano è quello di essere in contatto con gli adolescenti, con i più giovani, perché si possono imparare un sacco di cose da loro, mondi nuovi che si aprono, ma anche termini nuovi che impariamo.
1: Radio Subasio, sì, i termini, quelli classici, stare nel chill, essere cringe, nel long chill, ma un termine che mi ha lasciato basito è camperare. Che tradotto vorrebbe dire aspettare nascosti in un gioco classico degli adolescenti.
0: Quindi quando si fa un videogame, quando ci si nasconde, si dice camperare. Ma pensate, chi parla con i ragazzi non invecchia davvero mai. Al limite resta un po' perplesso, insomma, come sentendo tutti questi termini insieme. Mamma sei boomer e cringe. Oppure mentre stai parlando escono fuori con un bel chill, come ci diceva anche l'amico prima, poi ti guardano e ti chiedono: non mi dire che non sai cosa significa. E l'ultima, ve la dico, mi sono preso un bel NPC perché ripetevo sempre la stessa cosa. Sabrina da Tavernelle in provincia di Perugia, che saluta le sue due ragazze Chiara e Martina, però l'NPC qualcuno me lo deve spiegare al 348 075 8060.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: non avessi te, Neck, ma se io non avessi voi, amici di Radio Subasio, che questa mattina mi state facendo imparare un sacco di termini dei giovani con i vostri messaggi al 3480758060, perché diciamo che ci mantiene giovani, questo fa bene, lo dice la scienza, no? Essere in contatto con i giovani è un po' una palestra per il nostro cervello, e oggi stiamo veramente stilando il dizionario dello slang giovanile.
1: Mia cuginetta Elena mi ha insegnato parecchi slang giovanili, tra cui aura, che ancora non ne ho capito il significato, e 6-7, che da come ho capito non ha significato. Un saluto a tutti, anche ad Elena, e viva Radio Subasio. Daniele da Roma.
0: Ciao Dani, grazie mille. 6-7 l'hanno fatto dire anche al Papa, ho visto, e aura invece si mette nei commenti sui social, dovrebbe essere per definire una persona che ha carisma, fascino, presenza magnetica, eccetera eccetera. Leggiamo. Buongiorno, mi sono sentita dare della matusa, dice Sara da Latina. Matusa lo so anch'io, si usava anche noi da piccolini, perché poi è forte sta cosa, no? Ci sono dei termini nuovi che in realtà sono vecchissimi, per esempio bro, se qualcuno vi saluta dicendo così, sta salutando con un termine che usavano i giovani universitari nell'Ottocento, pensate un po'. Mentre Lorenzo d'Arezzo viene in mio soccorso perché ci spiega cosa vuol dire NPC.
2: NPC vuol dire non player character, che sarebbe praticamente una persona che fa parte del videogioco, ma possiamo dire come una comparsa, non ha un senso e ripete sempre le stesse cose.
0: Quindi è un po' come l'attore protagonista e la comparsa proprio del film. Grazie mille, Lore!

0: Francesco Renga con Raccontami su Radio Subasio alle 11:53 minuti. Avete mandato un vocabolario pazzesco stamani fra bro, cringe, flexare. La mente sta davvero volando oggi. I neurologi avevano ragione, insomma, questo non è un semplice confronto, è proprio un allenamento ad alta intensità. E allora voglio salutare e ringraziare anche Diletta che ci ha appena raggiunto con un messaggio. Dice: a proposito del linguaggio dei giovani, volevo segnalarvi la sezione parole nuove dell'Accademia della Crusca, vedi, dove sono raccolte le schede di alcune parole attestate nella lingua italiana come aura, blastare, memare. Se ci assale un dubbio su qualche parola misteriosa, quindi la pagina della Crusca viene in nostro soccorso, grazie a Diletta di Firenze. Chiudiamo con questa perla, sentite un po' qua,
1: Ciao Jonathan, sono qui da del messaggio del camperare. Ho registrato quando andava in onda il mio messaggio, l'ho mandato a mio figlio, ti giro la risposta di mio figlio.
0: Allora, ci aveva mandato la parola camperare questo babbo, papà, dipende dalle zone anche in questo caso, e il figlio gli ha risposto: dopo questo posso disinstallare WhatsApp.

0: Che Bower, Madonna, alle 11:58 minuti su Radio Subasio. Per noi è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara. L'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari. 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa, dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei, convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah, Naim Qassem, i negoziati portano solo vergogna, umiliazioni e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Kronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte un po' di nubi all'estremo nord-ovest in Sardegna. Nelle zone montuose temporaneo sviluppo di nuvole accompagnate da rovesci e temporali per lo più su Alpi occidentali e Appennino centro-meridionale, con possibile estensione verso la pianura piemontese. Fenomeni più occasionali sul resto dei rilievi alpini, appenninici e nell'interno della Sicilia. Caldo sempre intenso, con valori massimi fino a 35-40 gradi nelle zone interne. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Chuck, motore! Azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
15: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
16: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
15: Ok.
16: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
15: Oh no!
16: Il sole che splende...
15: No, ti prego, no!
16: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
15: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Negli anni Ottanta lo avevano capito che i nomi doppi rimangono più facilmente in testa, e allora Mr. Mister, Wet Wet Wet, Duran Duran, ma anche Tone Talk. Si parte con Such a Shame.

Portiamo in superficie sulla costiera amalfitana grazie a questi tre mondi lontani che hanno trovato un'armonia perfetta. Il genio delle idee di Rovazzi, la voce di Arisa e il carisma del maestro Nino D'Angelo su Subasio.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. 3 per te, su Radio Subasio.

Era Ligabue su Radio Subasio con Una vita da mediano a mezzogiorno e 23 minuti in compagnia di Jonathan Menzi. Una delle tendenze dell'estate da qualche anno ormai sono gli abbinamenti delle voci dei cantanti, no? Che ogni estate ci sorprendono, come è stato prima anche nel caso della canzone che abbiamo ascoltato di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, sicuramente anche quelle di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso che si incontrano in questa Hit Parade che ritroviamo su Radio Subasio.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Vi siete mai chiesti quante bugie diciamo di media ogni giorno? Tra poco ve lo racconto, state con noi su Radio Subasio perché intanto arriva una delle hit dell'estate 2026 con Baby K.

We Love gli Oasis su Radio Subasio. È stata condotta una ricerca monitorando i dialoghi quotidiani e ha svelato una dinamica paradossale. Più il legame è stretto, meno frequentemente sentiamo il bisogno di mentire, mentre la frequenza aumenta drasticamente quando cala il livello di confidenza. Quindi con gli sconosciuti diciamo fino a una bugia ogni 3 minuti. È stato fatto un test specifico di 10 minuti tra estranei e oltre il 60% dei partecipanti diceva in media dalle 2 alle 3 bugie per presentarsi meglio. Con i conoscenti, una bugia circa ogni 5 minuti. Tranquilli fidanzati e partner, perché la bugia arriva ogni 13 minuti di media, mentre con gli amici ogni 25 minuti. Io so. Tranquilli fidanzati e partner, perché la bugia arriva ogni 13 minuti di media, mentre con gli amici ogni 25 minuti.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: qui
1: con Malika Yan e ricomincio da qui, ricomincia anche Davide Beltrón.
2: No, più che altro mi risveglio e ci sei ancora tu qui, non so se sia un complimento oppure no. Buongiorno Jonathan, buongiorno a
1: perché
2: tutti.
1: Ha dormito qui Beltrón, mi ritrova qui come vabbè, ieri mattina.
2: Abbiamo dei divani così comodi, è un peccato non sfruttarli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora,
1: di che
2: oggi,
1: si parla?
2: Oggi si parla di icone perennial, che sono quelle icone che non indossano
1: rido.
2: Uno slip particolare, i perennial.
1: No, rido okay. Perché abbiamo parlato stamani proprio dello slang dei giovani, sì. Di nuove parole, neologismi, eccetera, eccetera. Ora arrivi tu con i perennial.
2: Questi giovani, signora mia, funziona così. Oggi parliamo di persone che per un motivo o per un altro, per una questione di attitudine, per idee, per anche stile, riescono comunque a galleggiare nel tempo, che è una delle cose più difficili quando fai parte, diciamo, del mondo delle icone. Galleggiare nel tempo, restare a galla nonostante i cambiamenti, nonostante le evoluzioni, nonostante l'arrivo di altre icone che si affiancano a te, più giovani, con più energia e seguite in modo diverso da altre persone. Ora cercheremo di capire chi sono i perennial del cuore,
1: cioè
2: dei nostri amici.
1: Io sono
2: che ci
1: un
2: ascoltano.
1: Perennial.
2: Tu potresti essere un perennial. Sì, potresti
1: da
2: esserlo.
1: Mangio.
2: Ne parleremo al 348-075-8060.
1: Non ho capito niente.
2: Non hai capito niente.
1: Vabbè. Ma ti ascolto con attenzione.
2: Ascolta e vedrai. C'è The Weeknd.
1: Sì, Save Your Tears su Subasio.

0: You and Me di Biagio Antonacci ci porta in fondo alla nostra mattinata insieme su Subasio. Allora, ve l'abbiamo raccontato stamani che fa bene stare in contatto con i giovani e Berton mi risulta che sia molto giovane, per cui tra poco ci insegnerà cose nuove, proprio come sono anche i perennial. State con noi su Subasio, noi ci risentiamo domani a partire dalle 10. Adesso arrivano le breaking news di TG Com 24 quando mancano 2 minuti alle 1.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, l'ultimo commovente saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Il feretro ha lasciato la chiesa tra i cori e gli applausi dei tifosi, accorsi in massa. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten. La terra trema in Toscana, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Alcune persone sono state evacuate a scopo precauzionale, sospesa la circolazione dei treni, per ora non ci sono segnalazioni di danni. Forti proteste a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa 1 migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere il porto. Tra loro anche alcuni sfollati in seguito al sisma del 31 luglio. Denunciano mancanza di acqua ed elettricità. In corso la video call tra i ministri degli interni europei sui migranti. Piantedosi ha spiegato che la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Per affrontare l'emergenza dobbiamo agire come un blocco unito e fermare le partenze all'origine. Oggi il Consiglio dei Ministri decide sulla proroga dello sconto sui carburanti in scadenza giovedì, proprio quando torna a salire il prezzo del gasolio, 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Cronos svela il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10 km in acque libere. Costretto a inseguire per gran parte della gara, l'azzurro è riuscito a risalire dall'ottava posizione, sfiorando una clamorosa medaglia, oro al tedesco Welbrock. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 8 km per un veicolo in avaria tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre sull'Autosole, stavolta verso Napoli, un incidente provoca 5 km di incolonnamenti tra Terre di Canossa Campegine e il Bivio per la A22. Per operazioni doganali sulla A9 coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori tra Villa Piana Lido e Trebisacce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
7: Tutto è possibile.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
0: Le 13 e un minuto, martedì pomeriggio, quasi, comincia la nostra pausa pranzo insieme. Buona estate a tutti amici da Davide Berton. Cominciamo come sempre con una grande collection, c'è Pino Daniele, quando?

Pino Daniele, quando la collection che ha aperto il nostro martedì pomeriggio insieme, la nostra pausa pranzo. Fatemi salutare e ringraziare anche Jonathan Mensi che ci ha accompagnato nel corso della mattinata. Siamo arrivati al momento della pausa pranzo, quella del martedì, quella di oggi dedicata a icone, oserei dire senza tempo, i cosiddetti perennial, termini che arrivano a un certo punto, si piombano tra di noi e con la quale dobbiamo fare i conti. In sociologia indica persone che vanno oltre l'età anagrafica, nonostante l'età comunque riescono ad avere l'energia, la voglia, la volontà di galleggiare nel tempo e quindi sembra per loro il tempo non passare mai. Ne parleremo al 348 075 8060. Se ne conoscete qualcuno, chi? Ne parleremo insieme. Adesso c'è Alex Warren.

Orri, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Nella pausa pranzo di oggi si parla di perennial. Ne avete mai sentito parlare voi dei perennial? Sono, in sociologia, indica delle persone che vanno oltre l'età anagrafica, sono curiose, dinamiche, sono aperte al cambiamento e soprattutto sono capaci di reinventarsi senza perdere la propria identità iniziale. Riescono a galleggiare nel tempo nonostante i cambiamenti, il cambio delle mode, delle tendenze, i social e tutto quello che gira intorno. Nel mondo dello spettacolo ce ne sono vari, ad esempio Brad Pitt, oltre 60 anni, continua comunque a essere un'icona di fascino e di stile. J.Lo, per esempio, un'altra che tra concerti, film, grandi eventi, la stiamo vedendo in queste ore a Venezia, mi pare di aver visto un video sui social di lei a Venezia, e riesce comunque a rinnovarsi costantemente mantenendo intatta tutta la sua energia. Questo è il vero spirito perennial. Voi ne avete uno, un personaggio che non cambia, riesce comunque ad adattarsi al tempo che passa e a restare sempre se stesso? Che cosa rende poi speciale un personaggio, un perennial? 348 075 8060.

0: Luna Pop, un giorno migliore su Radio Subasio, la pausa pranzo di oggi dedicata ai perennials, a tutti quelli che non sentono il tempo che passa. Abbiamo dato un paio di esempi e stanno arrivando diverse proposte di perennial al 348 075 8060, persone che riescono ad evolvere, mantengono la loro energia, il loro stile, la loro identità nonostante il tempo che passa. Diego da Cesenatico ad esempio scrive: se ho capito bene la vostra descrizione, il miglior perennial d'Italia è il mitico Gianni Morandi, giusto? Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Orietta Berti, giusto? Scrive bene Diego da Cesenatico, sono esempi perfetti. C'è anche chi però, sentendo la descrizione, a un certo punto ha detto: oh, fermi tutti, ma stanno parlando di me.
1: Ciao Davide Bertone, ciao. Radio Subasio, io sono Maurizio dalla Spezia.
0: Ciao Maurizio.
1: E da quanto hai descritto mi ritengo quello che hai detto, un perennial.
0: Un perennial.
1: Sì, perché io ho 72 anni e 2 mesi.
0: Senti.
1: E naturalmente sto al passo coi tempi, mi diverto, ho energia, sempre al mare, nuoto, insomma. E cerco sempre di mantenermi in forma per me e naturalmente anche per i miei figli, per non essere di peso a loro. Ciao e grazie della compagnia che ci fate.
0: Grazie, ciao. Grazie a te Maurizio. Ecco, questo ad esempio è un esempio di perennial. Maurizio si è guardato allo specchio, a un certo punto sentiva la radio e ha detto: ah, stanno parlando di me. 348 075 8060.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: The Cure, Lullaby su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo di oggi dedicata ai perennial, personaggi, icone, miti che non sentono il tempo che passa perché riescono comunque a reinventarsi, la loro energia è sempre al 100% nonostante appunto gli anni. Vi abbiamo chiesto di indicarci qualche esempio. Ne sono arrivati tanti, ad esempio Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Orietta Berti, ci ha scritto Diego da Cesenatico, sentiamone un paio.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuela e parlando di perennial, beh, senza arrivare a Brad Pitt,
0: sì,
1: noi abbiamo il nostro italianissimo e bellissimo Raff.
0: Grande,
1: cioè,
0: Raff.
1: 60 anni così,
0: sì,
1: ma veramente fa mangiare la guazza ai ragazzi.
0: Fa mangiare?
1: Italianissimo e bellissimo Raff.
0: Grande,
1: cioè,
0: Raff.
1: 60 anni così,
0: sì,
1: ma veramente fa mangiare la guazza ai ragazzi.
0: Fa mangiare?

0: Radio.
1: Zucchero con Baila su Radio Subasio alle 13.49 in chiusura della nostra pausa pranzo, quella di oggi dedicata ai perennial, icone, personaggi, artisti del mondo dello spettacolo, della musica, della moda, del cinema, che non sentono il tempo passare. Ci avete fatto tanti esempi, qualcuno si è anche riconosciuto nella descrizione che abbiamo fatto. Io vi ringrazio, amici, perché avete condiviso le vostre esperienze insieme a noi. Domani dalle 13 c'è una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La video call dei ministri degli interni europei sui migranti con Piantedosi, che ha chiarito che la chiusura delle frontiere con la Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Bisogna fermare le partenze all'origine. Il governo pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare ai confini. In Medio Oriente gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito l'aeroporto saudita di Nairan, un attacco mirato compiuto con un drone lanciato in risposta a una presunta violazione dello spazio aereo yemenita da parte di alcuni velivoli arabi. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. È stato ritrovato stamattina dai sommozzatori nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando si gettò da una barca senza riemergere. Altre scosse registrate a Pisa dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, mentre la circolazione dei treni è stata sospesa. Il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. In migliaia stamattina alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera era del Milan e di tutto il calcio italiano. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten, tifosi accorsi in massa per dedicare al campione il suo coro. C'è solo il capitano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 5 km di coda per incidente fra Terre di Canossa Campegine e l'immissione sulla A22. I chilometri di coda diventano 2 tra Reggio Emilia e l'innesto sull'Auto Brennero. Nello specifico, i chilometri di coda per incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud sono 4. Sempre sulla A1 verso Milano, 1 km di coda per incidente tra Capua e Caianello. Sulla statale 7 via Appia, rallentamenti per una frana all'incrocio variante di Benevento verso Roma. Sulla statale 128 bis centrale sarda, tratto chiuso per una frana tra l'incrocio Bottidda e l'incrocio Anela. Sulla statale 67 tosco-romagnola, corsia chiusa per lavori all'incrocio Sieci verso l'incrocio Pisa, statale 1 Aurelia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 14 e 3 minuti, archiviata la nostra pausa pranzo di oggi, quella del martedì, pronti a vivere un nuovo pomeriggio insieme. La collection è quella di Bruce Springsteen dall'84, Born in USA.

0: Si è concluso da poco la notte dei romantici in estate, il giro in giro per l'Italia dei Modae, che adesso si godono un po' di riposo nel mese d'agosto. Amici ascoltati, alle 14:12 nel nostro martedì pomeriggio su Radio Subasio, spazio a Ernia, questa è Super Classico.
1: Ora che fai? Davvero?

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Certe estati ti rimangono dentro, attrazione fatale, il gioco di sguardi, un'estate travolgente, un sapore, quello del lime. È la canzone di Stefano Pitasi, Labbra Lime, su Subasio.

Anastasia, I Can Feel You su Radio Subasio, 14:35. Fatemi salutare un po' di amici. È arrivato quel momento in questa ora che separa la nostra pausa pranzo dall'appuntamento del jukebox. Giulia ci sta ascoltando in questo momento da Torino, poi c'è Ale invece da Roma, all'ascolto anche lei. Chiara invece da Parma, Martina da Ravenna, buon pomeriggio anche ad Elisa. Ci sono, a proposito, Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea su Subasio.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, Vasco Rossi su Radio Subasio, 14:47, amici, tra poco, a partire dalle 15, un nuovo appuntamento con il Jukebox. Lo sapete, ogni giorno della settimana, anche durante il weekend, siete voi protagonisti, voi con le vostre canzoni preferite. Allora, iniziate a sceglierle, a richiederle con un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Di cosa abbiamo bisogno? Del vostro nome, della città e del titolo, naturalmente, della canzone che volete ascoltare, condividere o far arrivare a qualcuno. Qualcuno che avete lasciato in città, per esempio, oppure che è partito per il mare. Un piccolo pensiero. 348 075 8060.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È stato ritrovato stamattina nel lago di Vico, Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando, mentre si trovava in barca con la moglie, si era lanciato in acqua senza riemergere. La causa del decesso, probabilmente un malore causato dallo shock termico. C'è solo il capitano. In migliaia stamattina ai funerali di Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano, morto giovedì a 66 anni. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, per l'ultimo saluto, tantissimi tifosi, autorità ed ex compagni, da Maldini a Van Basten. Conclusa la video call dei ministri degli interni europei sui migranti, il vertice ha riconosciuto che nessuno da Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale. Intanto il governo italiano pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Tragedia al largo delle Baleari, 17 persone morte mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, nessun danno alla torre. Sospesa la circolazione dei treni, il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. Forti proteste a Pozzuoli, nel Napoletano, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere e a bloccare il porto. Tra loro anche alcuni dei circa 300 sfollati in seguito al sisma del 31 luglio. Denunciano mancanza di acqua ed elettricità. Il taglio dei costi dei carburanti torna oggi in Consiglio dei Ministri in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi prevista giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Le 15 in punto, comincia così il nostro appuntamento del Jukebox su Radio Subasio. Buon martedì pomeriggio e buona estate a tutti amici da Davide Bertone. Volete diventare protagonisti di questa ora? 348 075 8060. A questo numero dovreste inviare un messaggino vocale o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Se poi questo messaggio arriva a seguito di un motivo particolare, perché c'è da festeggiare qualcosa, volete far sapere qualcosa a qualcuno, oppure vi state preparando per festeggiare, ecco, questo è il momento giusto per farlo. 348 075 8060 è sempre il momento giusto per richiedere o dedicare una canzone, soprattutto una collection. Sentiamo chi l'ha scelta e come inizia il jukebox di Radio Subasio.

Piero da Roma, volevo dedicare Piero e Cinzia di Antonello Venditti a mia moglie Cinzia, visto che a breve festeggeremo 30 anni di matrimonio, praticamente un ergastolo, e siamo ancora felici.

Siamo partiti direi alla grande con Antonello Venditti, il nostro appuntamento del Jukebox su Radio Subasio vi dà la possibilità di condividere, ascoltare, richiedere o dedicare, come avete sentito, le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. I saluti dalla spiaggia di Torvaianica, c'è Gabriel all'ascolto e poi ancora Susanna da Budrio, buon pomeriggio a te, e ancora Elisa, vorrei ascoltare il brano degli Imagine Dragons, si titola Waves.

0: past, and this day could be your last. You got
1: time. Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio. Emanuele da Macerata. Nel jukebox di oggi vorrei ascoltare la canzone degli 883, Ci sono anch'io, e dedicarla a tutte quelle persone che come me credono ancora in un sogno. Grazie.

883 dal 2002, ci sono anch'io su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, le vostre canzoni preferite, ma anche le vostre dediche al 348 075 8060. Da Siena c'è anche Alessia all'ascolto e poi ancora Luigi che ci scrive, ci ascolta attraverso la nostra app da Marigliano. Federica, buon pomeriggio a te. La richiesta invece è quella di Massimiliano, vorrei sentire il brano di Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

Su Radio Subasio, amici, spazio alle vostre richieste, alle vostre dediche al 348 075 8060. È il momento per dedicare una canzone anche a se stessi, come abbiamo appena sentito, ma anche per far sapere che cosa si pensa a un'altra persona. Ci scrive ad esempio Alessandra: vorrei dedicare un brano a Elia da Firenze e vorrei fargli ascoltare il brano di Neck, Sei grande.

0: Ciao Radio Subasio, sono Alessandro, chiamo dalla spiaggia di Rimini. Volevo dedicare Bella Davvero a mia moglie Lia, perché è veramente, veramente bella e la amo più di ogni cosa al mondo. Grazie Radio Subasio, siete fantastici, un abbraccio.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
6: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
10: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Ciao Radio Subasio, sono Loredana, chiamo da Roma. Vorrei ascoltare la canzone di Anna Oxa, Un'emozione da poco. Grazie. Radio.

Anna Oxa, un'emozione da poco. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Le vostre canzoni preferite protagoniste, protagonisti anche voi con i vostri messaggini vocali al 348-075-8060. I saluti che arrivano a Fiumicino da Manfredi, sempre connessa, e poi ancora Mirko da Pomezia, Patti da Fabriano. Buon pomeriggio a voi. La richiesta invece che arriva è quella di Annalisa per Davide da Ravenna. Vorrei dedicargli la canzone degli Uba Stank The Reason.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, siamo Monia,
2: Francesca,
3: Rodolfo.
1: Tutti, volevamo ascoltare la canzone di Rovazzi, visto che siamo sulla costiera amalfitana. E ovviamente la costiera amalfitana.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Subasio, sono Valentina da Ortona. Volevo dedicare la canzone Attenti al lupo di Lucio Dalla al mio papà Tommaso, che me la metteva in macchina quando andavamo al mare insieme ormai tanti anni fa. Grazie, un bacio.

L'ultima parte del jukebox, almeno per oggi, aperta con Lucio Dalla, Attenti al Lupo dal 1990. Amici, continuate a richiedere le vostre canzoni preferite, fatelo al 348-075-8060. I saluti e gli auguri per Anne e Giuseppe, oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Congratulazioni e tanti auguri. Saluti anche a Mirko che ci sta ascoltando in questo momento, e poi Patrizia, e poi Lilli da Sperlonga. Il brano scelto per voi è quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Ciao Davide, sono Nadia da Caluso e vorrei ascoltare Against All Odds di Phil Collins. E auguro buona giornata a tutti, anche a te, grazie, ciao.

0: Chiudiamo con Laura Pausini e Scatola il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato. Domani dalle 15 un nuovo Jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è entrato nell'area Schengen. Così Madrid, entrati illegalmente 72.000 migranti sul nostro territorio spagnolo, di cui 70.000 respinti, e chiede a Roma di revocare il blocco. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta a Teheran, Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. Contro il caro carburanti al Consiglio dei Ministri la decisione sulla proroga dello sconto. Scadrà il 6 agosto. Il governo ragiona su come procedere a fronte di poche risorse. Grande l'incertezza. L'ultimo taglio in vigore dal 28 luglio è costato 125 milioni di euro. Il gasolio self risale a 2,1 euro al litro. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2 tra le 10:15 e le 13:04. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa a titolo di precauzione la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni a persone o cose. Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale. La procura ha disposto l'autopsia. Nella Basilica milanese di Sant'Ambrogio celebrati i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio rossonero. Migliaia i tifosi all'esterno. Vangelo letto da Bergomi, rivale in campo ed ex dell'Inter. Da Maldini a Seedorf, da Serena a Galli, l'omaggio commosso dei vecchi amici. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 chilometri a causa di un veicolo in avaria tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Incolonnamenti per veicolo in panne anche sulla direttissima per 3 chilometri tra Badia e Aglio, chilometro 255, viaggiando verso Firenze. Un incidente crea 4 chilometri di coda sull'A13 tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. Infine, sulla statale 654 di Valnure si segnala una corsia chiusa all'altezza dell'incrocio Santo Stefano d'Aveto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Le 16:06, martedì pomeriggio, è tornata anche Katia Giuliani. Ciao Katia.
11: Ciao Davide, buon pomeriggio a tutti, pronti anche oggi un'ora insieme a giocare. Svegliamo già adesso il gioco, ma dai.
0: Possiamo dirlo, oggi giochiamo con l'opera misteriosa.
11: Bello, subito la collection.
0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: di iniziare con i Guns, Knocking on Heaven's Door, su Radio Subasio. È un'opera, è un'opera anche questa,
1: è un'opera, quella dei Guns N' Roses,
0: la Collection, è un'opera,
1: certo, quella è un'opera d'arte assoluta, ma ce n'è un'altra che dovete indovinare oggi voi.
0: Un'opera
1: che insomma, fa sorridere,
0: posso dire che la differenza tra la canzone dei Guns e quest'opera è che questa si può mangiare volendo, cioè non sarebbe, non sta bene farlo, però
1: c'è chi lo fa,
0: però c'è chi l'ha fatto. Sicuramente mangiare un vinile dei Guns non è il caso,
1: non è il caso. Okay. No, però mi piace questa cosa, perché se io adesso vado a casa o che ne so, vedo se ho una mela,
0: sì,
1: faccio un'opera d'arte.
0: Ah certo, ma si
1: scusa,
0: può fare,
1: ma
0: si
1: non
0: può
1: ho
0: fare. Allora amici, nel caso non fosse chiaro, stiamo parlando di un'opera d'arte misteriosa, ma veramente misteriosa. È un'opera del 2019, un'opera d'arte concettuale.
1: Sì, la chiamano concettuale, però è un'opera d'arte a tutti gli effetti, che poi se ne è parlato tantissimo, insomma.
0: Sì, ma in cosa consiste? Senza entrare troppo
1: consiste in un frutto
0: sì.
1: Appeso lì, attaccato lì, che è diventato un'opera d'arte.
0: Sì.
1: E viene poi sostituito, perché il frutto a un
0: certo punto dopo un po'
1: comincia anche a puzzare, insomma.
0: Sì, va male, bisogna anche cambiarlo.
1: Vermetti che camminano sul muro.
0: Bisogna anche cambiarlo. Quello che si acquista non è tanto l'opera in sé, ma il certificato e 14 pagine di istruzioni per sostituire il frutto.
1: Capisci?
0: Quando
1: no, davvero che la faccio anch'io stasera.
0: Ha un nome particolare: 348 075 8060.

0: Ma proprio a così, per sempre sì, Salda Vinci su Radio Subasio. Allora,
1: sto ammirando.
0: Lei la stai guardando bene?
1: Insomma, devo capire, perché poi le opere d'arte vanno capite.
0: L'opera va capita. In questo caso, amici, l'opera misteriosa di questa settimana, e siete in tanti a giocare con noi, a rispondere con noi, ci serve il nome. Il nome esatto di quest'opera.
1: Che perché poi, dicevo prima a Davide fuori onda, se io guardo quest'opera oggi è gialla. Se la guardo dopodomani è un po' nera, scurita.
0: Ieri era verde.
1: Era verde. Capito? Cioè, tutto è una evolve.
0: Passa il tempo. È una cosa dinamica. Ribadisco, ci sono 14 pagine di istruzioni per sostituirla, perché veramente non è che uno la tiene lì dopo un po'. Comunque, allora, abbiamo parlato di un frutto. Capito, succede. Allora, abbiamo parlato di un frutto, sì. Ok? E di un nastro adesivo. Ha un nome specifico quest'opera. Vogliamo dire qual è il frutto?
1: L'abbiamo detto prima, no?
0: L'abbiamo detto, io direi di farlo dire a qualcuno.
1: Vai, sono d'accordo. Sì.
0: Allegramente ci ricorda che il frutto è.
2: È la banana. Il frutto che era appeso al muro. È la banana del mio amore.
0: Capito? È così.
1: Bella allora, questa atmosfera che c'è oggi, bravi, mi piace.
0: Vedi, allora, sono queste opere che stimolano, no? Allora. Mi serve il nome preciso.
1: Il nome preciso di quest'opera d'arte. Dico velocemente che qualcuno l'ha mangiata.
0: In quattro l'hanno mangiata.
1: E poi hanno detto: non stiamo mangiando la banana. E questa è una performance artistica.
0: È una performance artistica. 348 075 8060.

0: quest'opera alla fine una risposta ce l'ha e la risposta ce la porta Emma. Benvenuta Emma.
1: Ciao Emma, benvenuta tra noi.
2: Ciao Radio Subbasio.
0: Eccoci.
2: Ciao. Emma,
0: da dove?
2: Da Benevento.
0: Da Benevento. Benevento. Che bello.
2: Sì, sì.
0: Senti Emma, che si fa oggi? Quali sono
2: che
0: i programmi?
2: Siamo tornando a casa dalla fisioterapia.
0: Sì.
2: Abbiamo qualche acciacchetto sia io che mio marito e siamo il tempo di tornare a casa e dovremmo poi andare a vederci The Odyssey.
0: Oh, bello.
2: Finalmente, che non siamo riusciti ancora ad andarci.
1: Programmino non è male però.
2: Perché in questo modo tre belle ore le teniamo impegnate.
1: Al fresco
2: sì, soprattutto. Poi in questa settimana siamo senza figli che sono al campo scout.
0: Sì.
1: Quindi tutta vita.
0: Allora Emma, senti, noi abbiamo dato degli indizi su quest'opera misteriosa. In tanti hanno risposto chiamandola semplicemente
1: la banana, ma
0: hanno parlato della banana. In realtà c'è un nome vero e proprio, ce lo vuoi dire?
2: Comedian.
0: Brava, giusto,
1: Emma.
0: È proprio Comedian, la risposta è quella giusta. Applausi. No, sono arrivati che stavano guardando l'opera.
1: Erano distratti. Stavano mangiando forse.
0: Esatto. Comunque è un'opera che puoi sostituire facilmente, devi per forza a un certo punto.
1: Togli lo scotch. Il nastro adesivo e ne rimetti un altro.
2: No, ma mi fa morire questa cosa, non sapevo, devo dire, il fatto delle pagine di istruzione
1: sono fondamentali
0: perché il nastro adesivo deve essere inclinato di tot gradi rispetto e l'opera deve essere esposta a 1,60 m di altezza. Non ci sono storie, deve essere così.
1: Alziamo le mani.
0: Ma senti, chi salutiamo prima di andare?
2: Chi salutiamo? I nostri gemelli, anche se non ci sentiranno, perché dove sono un po' sperduti in mezzo alla natura, non penso che avranno, anche se anche loro ascoltano Radio Subbasio.
0: Allora, ti do una notizia, compito a casa per i gemelli, scaricare l'app di Radio Subbasio, perché con quella ci possono ascoltare ovunque. Quindi
2: assolutamente.
0: Non ci sono scuse.
2: Sono nell'età in cui il telefono lo usano veramente. Anni.
0: Perfetto.
1: Immagino.
0: Allora Emma, noi ti salutiamo tantissimo.
2: Grazie
0: e ti auguriamo
2: mille.
0: Una buona estate.
2: Grazie.
1: E buon cinema
2: anche a voi.
0: Ciao Emma.
2: Mille.
0: Ciao. Ciao.

0: Norella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Natalie Imbruglia con Torn su Radio Subasio, ce l'abbiamo oggi il fenomeno.
1: Altro che tecnologia, dispositivi per multare le persone che guidano mentre guardano la macchina. Qui c'è qualcuno che ha avuto la genialata, l'idea
0: già
1: geniale.
0: Comunque con i dispositivi.
1: Sì.
0: Ci sarebbe da parlarne, bisogna fare attenzione. Ma quando poi una persona si mette addosso delle foglie e si traveste da pianta per non farsi vedere, per beccarti che hai superato il limite di velocità, lì. È veramente
1: devi
0: un
1: alzare
0: fenomeno.
1: Le mani, siamo nel New Jersey, però
0: alzare
1: non
0: le mani in segno di resa,
1: esatto,
0: sia chiaro,
1: non in
0: altri termini, attenzione.
1: Sai quante multe sono state fatte?
0: Quante?
1: 74
0: in 6 ore di servizio, che sono più di 10.
1: Ora fai conti te, perché io con la matematica ci faccio a cazzotti.
0: Però arriva dagli Stati Uniti, dal New Jersey, la notizia di questo poliziotto che si è coperto dalla testa ai piedi di foglie camuffandosi da arbusto, binocolo, e ha individuato decine di violazioni del codice della strada. Certo, un impiegato modello, sicuramente.
1: Ma tu pensa, ti fanno la multa e poi scopri che a fartela è stata una siepe.
0: Rosichi
1: un po',
0: Rovichi.
2: E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: C'è anche Raf con Dimentica dall'estate 2006 su Radio Subasio.
1: All'estate 2026. Attenzione. Perché parliamo proprio di vacanze e soprattutto la regione italiana più amata, più scelta, quella preferita per le vacanze estive.
0: Ma qual è?
1: Vuoi saperlo in anticipo? Dai, ti faccio.
0: Vai, uno spoilerino.
1: Emilia Romagna.
0: L'Emilia Romagna, vedi?
1: Che vince. Vedi. Vince anche sulla Sardegna.
0: Addirittura.
1: Però bisogna poi capire quali sono i criteri, no? Perché può piacerti il mare o può. Magari la scegli per i servizi, forse più che per
0: o per
1: il
0: le
1: mare,
0: strutture,
1: o per le strutture, insomma, ci sono varie
0: o per le cose
1: opzioni.
0: Buone da mangiare. Che comunque
1: bella
0: voglio
1: piada.
0: Dire, che voglio dire, no? Non è fa parte comunque del pacchetto vacanze.
1: Non è che in Sardegna si mangi male, però
0: assolutamente. Insomma. Però a quanto pare queste sono le scelte e questi sono dei dati di fatto.
1: Esatto. Poi vedremo le preferenze dei nostri ascoltatori nel corso della prossima ora.
0: Beh, potremmo ribaltare le classifiche.
1: Perché no? Tutto può succedere.
0: Ne parlerete insieme a Katia più tardi. Adesso è Cira.

0: Azizam, chiudiamo così il nostro pomeriggio insieme che continua, e oggi farete una classifica, quella degli ascoltatori di Radio Subasio, sì, delle regioni più,
1: sì,
0: gettonate.
1: Più gettonate per le vacanze, magari sono proprio lì in questo momento. Quindi...
0: Già, amici, sì, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13, adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Katia.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Stasera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Nuove ombre su Jacques Moretti, titolare del Constellation, dove in un incendio morirono a Capodanno 41 persone. Un pentito rivela di ralli sospetti e legami con la mafia corsa. Il titolare del locale svizzero correva assieme a colui che gli pagò la cauzione, in gare con cui un boss avrebbe riciclato denaro sporco. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per la proprietà del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con l'ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature in lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove, venti deboli salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
17: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: E ci siamo prontissimi anche oggi, 17:04 minuti, ma buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme, anche nel corso delle prossime ore, la collection subito Franco Battiato Summer on a Solitary Beach.

Summer on a Solitary Beach. Franco Battiato su Radio Subasio, anche lui un po' con la sua canzone ci ha portato al mare, perché di mare parliamo, di vacanze parliamo oggi, perché lo accennavamo già prima, c'è questa indagine sulle vacanze al mare che mette l'Emilia Romagna in testa tra le regioni preferite dagli italiani. Emilia Romagna, che sicuramente è una regione che merita, anzi la salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dall'Emilia Romagna, seguita da Sardegna e Sicilia, mentre Rimini guida la classifica delle località. Ora, magari qualcuno di voi concorderà con questa classifica, qualcun altro invece no, e per questo voglio chiedervi: qual è la regione italiana che scegliete o scegliereste per una vacanza al mare? In base a cosa decidete? Bellezza delle spiagge, bellezza del mare, prezzi, servizi, divertimento, comodità? Perché poi tutti questi elementi cambiano la risposta, eh? E quale meta secondo voi vale davvero quello che costa e quale invece a vostro avviso è sopravvalutata? Perché anche di questo a volte si tratta, no? C'è una zona, una località che magari si è fatta il nome, però magari è un po' sopravvalutata per qualcuno. Qual è secondo voi? 348 07 580 60 su Radio Subasio. Tra pochissimo vi leggo e vi ascolto come sempre subito Taylor Swift.

Pagine sulle vacanze estive mette l'Emilia Romagna, si diceva prima, in testa tra le regioni preferite dagli italiani, seguita di pochissimo dalla Sardegna e poi dalla Sicilia. Tra le località invece vi dico Rimini supera Jesolo e Riccione, ma queste classifiche cambiano molto a seconda di quello che cerchiamo. C'è chi vuole il mare più bello, chi guarda soprattutto ai prezzi, chi cerca servizi per i bambini, chi non rinuncia alla vita serale. Per cui in base a questo uno poi fa la scelta, no? Qual è la regione italiana che scegliete voi o che scegliereste per una vacanza al mare? Quali sono le vostre esigenze? Qual è quella che preferite o preferireste? E in base a cosa decidete davvero? Quindi anche voi, bellezza delle spiagge, del mare, i costi, la comodità, cos'è che vi guida esattamente nella scelta? Quale località secondo voi vale davvero quello che costa e quale invece è un po' sopravvalutata? Perché poi alla fine la vacanza perfetta non è uguale per tutti, no? Per qualcuno è mare cristallino e silenzio, per altri invece significa poter scendere, che ne so, dall'albergo e trovare tutto a due passi. Raccontateci qual è la vostra scelta in fatto di vacanze, magari ci siete già dentro. 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio, lei è Dua Lipa.

Vieni da me, le vibrazioni su Radio Subasio, mentre stanno venendo fuori già le vostre preferenze in fatto di vacanze, ma più nello specifico vi abbiamo chiesto qual è la regione italiana che scegliereste o che scegliete per la vostra vacanza e cosa vi guida nella scelta, perché come si diceva prima è in base alle proprie esigenze. C'è chi vuole il mare bello e allora in quel caso lì magari, che ne so, sceglie la Sardegna, la Sicilia, la Puglia. Chi invece vuole i servizi, il divertimento, la vita notturna, magari sceglie l'Emilia Romagna, non lo so, chi ha bambini magari sceglie, fa un'altra scelta. Qual è la vostra? Allora c'è Fabrizio di Lastra Signa che dice la Toscana, Viareggio, Castiglione della Pescaia sono complete per ogni esigenza, magari un po' più care, dice, di altre località. Poi c'è Anna di Peschici, bella Peschici, sicuramente dice la Puglia, giustamente gioca in casa, mare, sole e pane e pomodoro, mi piace pane e pomodoro. E poi c'è invece Elisabetta di Marino, Roma, che dice campeggi, villaggi di Giulianova e Tortoreto in Abruzzo, top per le famiglie, per mare, prezzo, servizi e vicinanza per noi romani, molto meglio del Tirreno. 348 075 80 60, qual è la regione che scegliete o scegliereste per una bella vacanza al mare, ovviamente in Italia?

0: Bam bam, bambina. Radio Subasio.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
7: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
8: Oh, Obi, tutto è possibile.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: Stop Spice Girls su Radio Subasio. Qual è la regione italiana che voi preferite per far vacanza? Soprattutto le vacanze al mare, ma non solo, non necessariamente. E voi al 348 075 80 60 ci state raccontando e anche motivando le vostre preferenze.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: A te.
1: Sono Riccardo da Ferrara e quindi faccio parte della regione di Rimini, quella che è stata appunto gettonata per le vacanze, le ferie eccetera eccetera.
0: Sì.
1: Io personalmente non sono molto attaccato a fare ferie prolungate nella mia regione perché ho altri gusti, e quindi vi dirò che preferirei andare, anche se da tanti anni che non sto tornando, nel Salento, perché c'è un gran bel mare, gran belle spiagge, si
0: sì.
1: mangia bene a prezzi ancora abbastanza alla portata, anche se so che ultimamente si sono molto alzati, però che arrivi alla Puglia, al Salento, nel sud Italia, penso che non ci sia altra regione più bella per poter trascorrere le vacanze, magari non in agosto in questo mese perché c'è un mucchio di gente che sta frequentando, però andare in un altro periodo tipo giugno o settembre sarebbe proprio il massimo.
0: Eh sì, anche perché poi va detto, Riccardo, cioè il problema è arrivarci in Puglia, cioè soprattutto nel Salento, un viaggio della speranza veramente, però una volta che arrivi veramente te la godi. Qual è la regione italiana che scegliete o scegliereste per le vostre vacanze al mare, e motivati da cosa? Cioè qual è la cosa che cercate? Il mare bello, il divertimento, i servizi? 348 075 80 60 su Radio Subasio. Arriva anche Gaia, bossa nostra.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: sbagliato.
1: Mentre tutto scorre nel Gramaro su Radio Subasio, la regione italiana più bella, quella che voi preferite in base a quelle che sono le vostre esigenze per far vacanza, c'è un'indagine che ci racconta che l'Emilia Romagna vince su tutte le altre e voi ci avete detto la vostra.
2: Buonasera Subasio, Samuele dal Val d'Arno.
1: Oh Samuele,
2: la mia regione per quanto riguarda il mare preferita è la Puglia. Puglia tutta dall'inizio alla fine. Mi piace sia per il mare, per le spiagge, per il mangiare, anche l'ospitalità delle persone, per la pulizia e anche per quanto costa, perché ha dei prezzi accessibili. Una regione che secondo me ha dei prezzi superiori a quello che dà, pur essendo un mare bello, per carità, servizi, insomma, è la Toscana, la mia regione, perché... proprio a questo proposito io penso che per quello che viene offerto in Toscana, nel senso il mare è bello, certamente non da paragonare a quello che c'è in Bassa Italia, però mare bello, spiagge belle, per carità, sì, attrezzate, non come quelle che ci sono a Rimini, Riccione, eccetera, alberghi da non paragonare a quelle dell'Emilia Romagna, è veramente troppo cara. Quindi secondo me o si adeguano e cominciano a rimodernizzare delle cose o abbassano un po' i prezzi. Un saluto a tutti e dai che tra un po' si va in ferie. Ciao.
1: Ciao, dai, tieni duro.
3: Sono Letizia.
1: Ciao, Letizia.
3: E io sicuramente la Toscana, la costa della Maremma, Castiglione della Pescaia, Follonica, fantastici. Luoghi fantastici, acqua pulitissima.
1: Bella Follonica. Follonica, ci piace.
4: Allora, per il cibo,
1: sì,
4: per la gente,
1: sì,
4: per il mare,
1: sì,
4: per le bellezze artistiche,
1: sì,
4: Sicilia tutta la vita. Anche se io nasco a Roma, ma la bellezza della Sicilia è unica.
1: Lo so, la Sicilia, ciao, merita parecchio, hai ragione.
5: Ciao Radio Subasio, sono,
1: ciao,
5: Michele da Montecarotto.
1: Dici tutto.
5: Per me va bene qualsiasi località,
1: sì,
5: purché ci sia la possibilità di portarsi il cane. Ciao.
1: Anche questa è una richiesta assolutamente legittima. Insomma, possiamo dirlo tranquillamente che in Italia c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'Italia è bella tutta, ogni esigenza può essere soddisfatta in qualche modo, poi a quale prezzo, insomma, dipende. Ultimamente anche molto dalla fortuna.

0: Luca Carboni, Luca lo stesso su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo tutti gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla Piantedosi: i controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent. Nonostante il botta e risposta Teheran-Casa Bianca, nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Disposta l'autopsia. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 verso Napoli un chilometro di coda per traffico tra Benevento e Avellino Est. Sulla A13 verso Padova 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sulla statale 3B Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio quarto verso l'incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 125 orientale sarda, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Orosei, statale 129 trasversale sarda e l'incrocio Cala Liberotto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
12: Oh, Obi, tutto è possibile.
0: Le 18 e 4 minuti, buon pomeriggio a tutti, buona estate a tutti, buone vacanze. Se siete in vacanza, buon lavoro. Se siete al lavoro, grazie per aver scelto Radio Subasio, la collection Brian Ferry, Slave to Love.

giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Bellezza, incanto e nostalgia, Alessandra Moroso su Radio Subasio. Parlando di vacanze, può anche succedere che uno parta per le vacanze, tipo che ne so, una settimana, e poi si innamora talmente tanto del posto che decide di non tornare più indietro. Oddio, il rischio c'è sempre, per tutti, quando si va in ferie. Poi il problema è trasformare quell'idea e quel desiderio in fatti concreti, perché poi si ritorna sempre, vuoi o non vuoi. Però c'è chi lo fa davvero, chi riesce a restare, soprattutto se trova l'affarone, e tra poco ve ne racconto uno, un affarone possibile. Se andate in Irlanda, beh, insomma, potrei svelarvi qualcosa di interessante su Radio Subasio tra

0: La fantasia.
1: Penso positivo. Giovanotti su Radio Subasio. Anche quelli che decidono di restare in Irlanda forse hanno ragione a pensare positivo, perché leggevo adesso l'Irlanda offre contributi fino a 90.000 euro a chi decide di trasferirsi su alcune delle sue isole più remote e ristrutturare una vecchia abitazione da usare come residenza principale. L'obiettivo è ripopolare comunità che negli anni hanno perso abitanti, e l'idea sulla carta è sicuramente meravigliosa, allettante, no? Cioè, scogliere meravigliose, il silenzio, l'oceano, una nuova vita lontano dal caos. Poi però bisogna capire meglio, cioè 90.000 euro sembrano tanti finché non scopri quanto costa per esempio rifare un tetto su un'isola battuta dal vento, e poi insomma bisogna capire se uno riesce poi davvero ad apprezzare quel tipo di isolamento e di solitudine. Se è così, ok.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Ragazzi, l'alcol non è più di moda, io ve lo dico, forse questa è l'unica strada che può portare ad una riduzione dell'uso di alcol, la moda, seguire le tendenze, che a volte fa male, in questo caso forse fa bene. Tra poco ne parliamo su Radio Subasia.

Quanto invidiavo le sue treccine, ma da morire. Titi Darby, Wishing Well, su Radio Subasio. A Roma i cocktail senza alcol non sono più la scelta triste di chi deve guidare, ma sono entrati direttamente e di diritto in quello che è il menù dei locali più in. Si chiamano mocktail, vengono preparati con la stessa attenzione dei cocktail classici, quindi ci sono queste infusioni, queste spezie, fermentazioni, distillati analcolici. Praticamente è una bevanda pensata davvero con profumi, struttura e carattere. La cosa interessante è che non viene più vissuta come una rinuncia, ma come un'alternativa, anche perché ormai puoi bere qualcosa di sofisticato senza dover poi, insomma, parlare con un palo della luce convinto che sia tuo cugino, per esempio. Cioè non c'è bisogno di sballarsi. L'unico problema è quando il mocktail costa quanto un cocktail normale, e a quel punto almeno speriamo, insomma, che il rosmarino che ci sia dentro faccia, che ne so, scomparire le rughe, e così in un solo sorso, no? Che faccia il miracolo, insomma, che valga quello che costa. Però mi sembra ottima la scelta di poter bere qualcosa di analcolico ma di buono e gustoso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Voglio volere Ligabue su Radio Subasio. Buona serata a voi ovunque siate, buone vacanze a quelli che sono in questo momento in qualche bel posticino a godersi il relax, il riposo. Magari siete al mare, siete in montagna, ma naturalmente il mio saluto va anche a quelli che stanno sudando e faticando e stanno lavorando.

0: Gazzelle su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio alle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature in lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove, venti deboli salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
12: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
11: Ok.
12: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
11: Oh no!
12: Il sole che splende...
11: No, ti prego, no!
12: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
11: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 19:06, buona serata, ancora una volta buona estate a tutti. Questa è Radio Subasio, ci aspetta ancora un'ora piena di successi, piena di musica e la collection. Partiamo benissimo, la Bertè

Euforia, Annalisa su Radio Subasio, ci credo, euforici sicuramente saranno stati loro. C'è questa famiglia di Bitonto che avrebbe vinto 1 milione di euro con un biglietto della lotteria istantanea, però per un equivoco lo avrebbe lasciato in ricevitoria pensando che non fosse pagabile. Solamente dopo a casa si sarebbero accorti che i numeri erano quelli giusti, però nel frattempo il tagliando era già finito tra i rifiuti, quindi è partita una vera e propria corsa al recupero, posso immaginare, fino al ritrovamento del biglietto, fortunatamente ancora integro. Cioè praticamente loro hanno vinto due volte, prima il milione, poi il ritrovamento del milione, che se la seconda vincita secondo me è ancora più tosta, no? Io già entro in crisi quando butto per sbaglio uno scontrino da 20 euro, figuriamoci in quella circostanza. Questi hanno rischiato di conferire un patrimonio vero nell'indifferenziata, mi vengono solamente i brividi a pensarci. Morale, prima di

Beh, prima si parlava dell'Irlanda, no? Tra i paesi da visitare, e qualcuno di voi mi faceva notare che in Irlanda si mangia bene, e allora io, curiosa, sono andata un po' a googolare e per esempio ho trovato che tra i piatti tipici ce n'è uno che si chiama col cannon, che è purè con cavolo e verza. Ora confermatemi se qualcuno di voi c'è stato, fatemi sapere com'è questo piatto, che insomma è... No, perché mi viene da sorridere, cioè uno pensa, bello, mi piacerebbe andare in Irlanda col cannon, che andrò in Irlanda. Vabbè, no, però ce ne sono diversi di piatti tipici irlandesi, e sicuramente questo è da provare, col cannon. Su Radio Subasio, Maroon 5, questa è di

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su Iliad.it.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quando un volo è in ritardo, cosa potrebbe lenire il fastidio? Che ne so, una celebrità presente lì con voi? Forse, e dipende. Da cosa? Ve lo spiego tra poco. Su Radio Subasio, la Nannini e Marrakesh.

Partito con circa un'ora e mezza di ritardo, giusto per essere precisa, per un problema tecnico. Tra i passeggeri c'era anche Albano. A quanto pare qualcuno gli avrebbe chiesto in maniera scherzosa di cantare al microfono di bordo per ingannare l'attesa, lui però avrebbe preferito preservare la voce, no? Limitandosi a sorridere e scherzare con gli altri viaggiatori. E diciamolo, se c'è un momento in cui il pubblico pretende un'esibizione improvvisata è proprio quando è bloccato in aereo da 90 minuti, cioè è giustificata la richiesta, solo che Albano è stato previdente, perché già Felicità con il ritardo è rischioso e difficile da cantare, poi cantarla mentre l'aereo non parte sarebbe stato quasi, come dire, una provocazione. Comunque almeno i passeggeri hanno avuto una consolazione, niente decollo ma una celebrità in economy, e non è roba da

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Biagio Antonacci su Radio Subasio quando sono le 19.55. Preparatevi perché lo sapete che tra poco ritorna l'appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltare ben tre canzoni richieste, una via l'altra senza alcuna interruzione. Parlo del 3 per te che arriva tra pochissimo su Radio Subasio subito dopo l'informazione.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Tempo di informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A13 verso Padova 6 km di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7, sulla statale 655 Bradanica rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Nicola di Melfi verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te. Tra poco torneremo a suonare le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection firmata Phil Collins.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E allora, sotto a chi tocca stasera, il protagonista o la protagonista che avrà modo di ascoltare le tre canzoni prescelte, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo succede nel Tre per te. Tutte le sere a quest'ora voi richiedete tre canzoni e noi ve le facciamo ascoltare una via l'altra senza interruzione. Come si richiedono? Semplice, basta chiamare lo 07 580 60, oppure basta andare sull'app di Radio Subasio e cliccare dove c'è scritto Tre per te, oppure terza strada, inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Germana.
4: Germana meva, va néixer un amor per sobre els límits i barreras.
0: Città:
3: Silvi, in provincia di Teramo.
5: Silvi, città di confine tra Teramo e l'area pescarese, si trova davanti a scenari diversi per servizi e sviluppo.
0: Età:
3: 42.
0: Cosa fai nella vita?
3: È una docente precaria.
6: Io sono un precario e me ne vanto, perché io ho il tempo libero, me la suono e me la canto.
0: Segno zodiacale:
3: Ariete.
0: Colore preferito?
3: È verde.
7: Preferirei del verde tutto intorno.
0: Superata la prova costume?
3: Sì, dai, sì, sì.
0: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: È disponibile, solare, sincera.
8: Che era un signore che lavora ancora al servizio dei cittadini e sempre disponibile.
0: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Villaggio vacanze, dai.
9: Perché c'è l'animazione,
0: in spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Libro, assolutamente.
0: Il tuo attore italiano preferito?
3: Adesso mi fai una bella domanda. Dai, la Cortellesi.
10: Un buon dizionario alla voce talento dovrebbe aver scritto attrice, cantante strepitosa, imitatrice geniale. Insomma, sul dizionario sotto la voce talento trovate Paola Cortellesi!
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Nulla, la mamma, la moglie e niente, tanto io ho tempo libero per me.
11: Libertà, ma che cos'è la libertà? Mi sai dire che cos'è la libertà? Avanti, che cos'è la libertà?
12: Libertà è che uno fa comodo suo.
0: Tre persone che vuoi salutare.
3: Indubbiamente Lara, mia figlia, mio marito Luigi e la mia nipotina Letizia.
0: Le tre canzoni della tua vita.
3: Gianluca Grignani, Falco a metà, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Samurai, Jay, Ossessione.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Fred De Palma, La testa gira con Anitta e Mischilla su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Germana di Silvi, provincia di Teramo. Tre canzoni da lei richieste, ascoltate come promesso una dietro l'altra senza alcuna interruzione, anche Gianluca Grignani, Falco a metà, prima ancora Samurai J, Ossessione. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi attivatevi e richiedete le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, il numero da chiamare, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio direttamente e vi prenotate nella sezione dedicata al 3 per te, appuntamento che ritorna anche domani sera su Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Can't
8: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Certo che se l'intelligenza artificiale inizia a darci consigli anche sulla nostra vita privata, non siamo messi benissimo. E se poi questi consigli riguardano la vita sentimentale, ancora peggio. Tra poco ne parliamo meglio, subito però ce ne andiamo in Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio Scar Tissue. C'è questa donna che si chiama Jennifer che avrebbe deciso di lasciare il fidanzato dopo essersi confrontata con l'intelligenza artificiale. La relazione era già in crisi e questa è la premessa. Lei esitava a chiuderla e l'intelligenza artificiale le avrebbe detto in sostanza che meritava di meglio, quindi l'ha aiutata a scrivere addirittura i messaggi per la rottura. Ora, la parte interessante non è tanto che l'intelligenza artificiale abbia deciso al posto suo, perché una macchina non conosce veramente una relazione, non vede i silenzi, i gesti, le contraddizioni, quindi che ne può sapere l'intelligenza artificiale? Però può fare una cosa che a volte agli amici riesce malissimo, e cioè rimettere in ordine quello che stiamo già pensando. Il rischio naturalmente è usare l'intelligenza artificiale come l'amico che ti dà sempre ragione, perché se raccontiamo solo metà della storia anche il consiglio, insomma, nascerà da metà della storia. E poi va detto, l'intelligenza artificiale ti dà sempre ragione, partiamo da questo presupposto, quindi non se ne esce. I consigli chiedeteli ad amici sinceri, amici che hanno il coraggio di dirvi: hai sbagliato.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
13: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Eccola qua la collection delle 21 di Radio Subasio che ci porta Lucio Dalla e la sua felicità. Ben trovati da Roberta Reversi. Stiamo insieme fino a mezzanotte, se viva l'idea.

Fabio, che bello incontrarla, la felicità. Ma noi ci accontentiamo anche di un pezzettino di serenità. Felicità, questa bella canzone del 1988 di Lucio Dalla nella lista delle canzoni gold, di quelle più belle, insomma, nella collection di Radio Subasio. 21:07, siamo insieme anche per questa serata di martedì 4 agosto, ben trovati da Roberta Reversi, ancora una volta insieme per questo percorso che ci porterà fino alla mezzanotte. Alle 22:30 sappiate che troveremo l'appuntamento con Per un'ora d'amore, quindi siete pronti con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le canzoni da scegliere con il cuore, ovviamente per il vostro lui o per la vostra lei. Prima di Per un'ora d'amore, quindi da adesso alle 22:30, disquisiremo di un argomento che riguarda comunque il sentimento, la relazione sentimentale, l'emozione, la coppia, come dovrebbe o non dovrebbe essere la vita per una coppia, eccetera eccetera. Sono tanti motivi che sono comunque di interesse comune e di cui parleremo insieme. Vi chiederò la vostra opinione, la vostra esperienza personale a tal proposito al 348 075 8060 di Radio Subasio, che voi raggiungerete ovviamente con un vocale o con un messaggio. Mi pare di aver brevemente ricordato un po' tutto, io direi di lasciarci andare a Love dei giornalisti.

e Moda su Subasio con la loro Lasciami. E a questo punto siamo al momento in cui vi dico di che cosa parleremo insieme questa sera. L'astinenza. Che brutta cosa l'astinenza. No, io penso anche al mangiare, non solo a quello che pensate voi. Vabbè, comunque, l'8,5% degli adulti italiani sapete che dichiara di vivere in completa astinenza sessuale, e cresce sempre di più il numero di persone che decidono di prendersi una pausa dalle relazioni troppo fisiche. È una tendenza che si sta consolidando non per crisi del desiderio sessuale, ma per il bisogno profondo di volersi in qualche modo riappropriare della propria energia e dedicarla interamente a sé, alle amicizie, al lavoro, alla creatività, anche a partner, ma senza l'ossessione del sesso. E a raccontarlo è la scrittrice Melissa Phoebos nel suo memoir Dry Season, il mio anno di piacere senza sesso, questo è il titolo. L'autrice in questo suo scritto non demonizza il sesso, per carità, però invita a mettere in discussione degli automatismi spesso dati per scontati, facendoci la domanda più importante: perché sto facendo sesso se non voglio farlo? Nelle sue pagine la castità temporanea non è privazione, ma un'esperienza di conoscenza e di libertà, perché proprio nell'astinenza il desiderio autentico può tornare a farsi chiaro. E voi? Vi ritrovate in questa tendenza? L'astinenza sessuale è una non pratica che vi colpisce magari in delle fasi particolari della vostra vita, quando state giù di morale, oppure ad estate perché c'è troppo caldo, o magari non vi colpisce mai? Il partner soprattutto la condivide questa vostra scelta oppure la subisce? 348 075 8060, questo è il tema di cui parleremo questa sera. I vostri pensieri, le vostre esperienze personali se ne avete, e le vostre opinioni. Alicia Keys, Usher, If I Ain't Got You.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

con te, Claudio Baglioni. Eh sì, con te, quello che si potrebbe dire mentre si cerca, diciamo, un approccio fisico con la persona che si ama. Oh, non vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare invece del contrario, cioè dell'astinenza, che sembra cresca sempre di più il numero, infatti, di persone che decidono di prendersi una pausa dalle relazioni troppo fisiche. E ne parla la scrittrice Melissa Phoebos, che dice che comunque la castità temporanea non è privazione, ma un'esperienza di conoscenza e di libertà, perché proprio nell'astinenza il desiderio autentico può tornare a farsi chiaro. Voi? L'astinenza sessuale è una non pratica che vi colpisce in fasi particolari della vostra vita o non ci pensate proprio? 348 075 8060 arriva Fabrizio di Napoli con un messaggio in cui scrive: quando si ha necessità di guardarsi dentro e capire di più su un rapporto complicato, la ritengo una non pratica molto intelligente. Eh sì, in effetti, staccarsi un po' dalla fisicità per essere un po' più obiettivi. Che ne dite? Partite adesso, Giusy Ferreri.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

Boys su Subasio e noi andiamo avanti nella nostra serata in cui abbiamo deciso di parlare dell'astinenza all'interno di relazioni amorose. E dunque sembra che cresca sempre di più il numero di persone che decidono di prendersi una pausa dalle relazioni troppo fisiche e poi sembra anche che comunque questa astinenza sia considerata, se temporanea, una castità temporanea, non una privazione ma un'esperienza di conoscenza e di libertà, perché proprio nell'astinenza il desiderio autentico può tornare a farsi chiaro. Vi risulta? Vi ritrovate in questa tendenza? L'astinenza sessuale è una non pratica che vi può colpire in fasi particolari della vostra vita o non vi colpisce mai? E poi il partner eventualmente la condivide o la subisce? Risposte al 348-075-8060 di Radio Subasio. Questa è quella di Loretta di Urbino che dice: mai in astinenza, io proprio non ne vedo l'utilità, non si risolve togliendo alla fisicità di una relazione la sua naturale espressione. Insomma, la nostra amica Loretta non c'ha mica tutti i torti. Cos'è sta storia dell'astinenza? Così la pensano un sacco di persone. Un milione di cose da dirti a proposito di numeri. Lui è Ermal Meta. Senza

0: io, occhio a fanale tu.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22.30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore. L'ascolterai in Per un'ora d'amore.

che Tiziano Ferro stasera con noi qui su Subasio. Hai delle isole negli occhi e siamo arrivati alle 21:50. Volete sapere, volete che vi ricordi di che cosa si parla questa sera? Dell'astinenza, perché cresce sempre di più il numero di persone che decidono di prendersi una pausa dalle relazioni troppo fisiche. In nome di questo concetto, la castità temporanea non è privazione, ma è un'esperienza di conoscenza e di libertà, perché proprio nell'astinenza il desiderio può tornare a farsi chiaro. Condividete?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Siamo arrivati con Shade alle 21 e 59 minuti primi su Subasio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ancora ben trovati su Radio Subasio da Roberta Reversi nella collection delle 22 Your Last Strike, grande successo dei Dire Straits.

La prima volta, Negramaro. Noi parliamo, non della prima volta, ma dell'astinenza sessuale. Vivere in completa astinenza sessuale, cresce sempre di più il numero di persone che decide di prendersi una pausa dalle relazioni troppo fisiche. E per la scrittrice Melissa Febos, la castità temporanea non è privazione, ma un'esperienza di conoscenza e libertà. Vi ritrovate in questa tendenza? L'astinenza sessuale vi colpisce in fasi particolari della vostra vita o non vi colpisce mai? E poi soprattutto il partner la condivide o la subisce? Al 348 075 8060 di Radio Subasio anche la risposta della dottoressa Ursula di Roma. Non faremo il tuo cognome, Ursula, per ovvi motivi di privacy. Lei scrive: da psicologa clinica ritengo debba essere tutelata la sessualità e valorizzata. L'astinenza sessuale volontaria è considerata scelta comportamentale che può rispondere a bisogni di autoregolazione, equilibrio psicoemotivo, elaborazione, coerenza dei propri bisogni e può essere temporanea o permanente. Rientra nelle naturali espressioni dell'autodeterminazione umana. Comunque, sentitevi liberi di esplorare. Questo è quello che ci dice la dottoressa, che ringraziamo per questo suo parere. 348 075 8060 su Subasio si parla di astinenza. E invece con Angelina Mango e Marco Mengoni ascoltiamo Un canto.

Amici come prima, Pino Daniele, 22 e 20 e noi ci avviciniamo velocemente al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Per cui vi ricordo i contatti su cui dovete fare affidamento per inviare i vostri messaggi, i vostri vocali, anche la vostra storia d'amore se vi va di condividerla con noi. 348 075 80 60 è il numero di Radio Subasio per messaggi e vocali. Poi c'è l'app di Radio Subasio che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore e che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o per una delle prossime serate. Redazione radiosubasio.it è invece l'indirizzo a cui inviare la vostra storia d'amore più bella. E poi una cosa che ci tengo a ricordarvi è che se avete bisogno di un aiuto nello scegliere la canzone giusta per il vostro lui o la vostra lei, vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e troverete quello che cercate. Hold on, Michael Bublé.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: 22:30 ed eccoci qua su Subasio con Per un'ora d'amore. La compagnia è quella di Roberta Reversi fino a mezzanotte. La musica è la vostra, quella scelta col cuore, quella che inviate al 348-075-8060 con un messaggio, con un vocale, quella che arriva anche attraverso l'app di Radio Subasio. Dunque sapete che la dedica può essere fatta solo dagli innamorati stessi, perché vedo spesso e volentieri qualcuno che al di fuori, diciamo così, degli innamorati dedica canzoni d'amore bellissime eccetera eccetera, magari un amico, un parente, e invece no, ecco, la regola è questa: da un innamorato all'altro o all'altra, ecco, si può fare soltanto in questo modo, così come ha fatto Rania di Palermo per Issam. Scrive Rania: mi manchi, amore mio, ogni giorno sento la tua mancanza e aspetto il momento in cui potrò riabbracciarti. Torna presto da me, perché il mio cuore ha bisogno del tuo sorriso, della tua presenza e di quei momenti che solo noi sappiamo vivere. Ti penso sempre. Gigi D'Alessio per lui, tu che ne sai?
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: L'ordinarietà di un duetto come questo, It's You, Stevie Wonder, Dionne Warwick, ecco, su Subasio, per un'ora d'amore, è anche questo. Nel frattempo la dedica da Eli a Ricky di Chianciano Terme, che fa per te, nonostante tutto, nonostante ciò, una canzone d'amore buttata via. Vasco Rossi.
1: Sembra strano anche a me.

Questo è il giardino segreto di Bruce Springsteen. Siamo già alle 22:50, ancora una buona serata da Roberta Reversi. Prosegue il nostro Per un'ora d'amore con la dedica da Jessica di Frosinone a Massimo. Il mio posto nel mondo sei tu. Ti amo, amore mio. E la canzone che gli dedica è di Max Pezzali, L'universo tranne noi.

quindi al momento 22:59 che dedichiamo alle vostre storie d'amore, quelle più belle, quelle importanti, quelle che magari vi hanno cambiato la vita. E questa sera all'indirizzo redazione radiosubasio.it è arrivata la mail da parte di Giulia Di Anagni per Alessandro. Giulia stasera ha deciso di dedicare un piccolo pensiero alla sua dolce metà e così scrive: Alessandro, ci amiamo da 11 anni e da solo un mese siamo marito e moglie. Vederti sull'altare e scambiarci gli anelli che tutti i giorni indossiamo mi ha fatto provare l'emozione più bella e intensa che potessi mai provare. Il cuore mi scoppiava di felicità. Ogni giorno penso al nostro amore e alla fortuna che ho ad avere nella mia vita te, che mi ami e mi rispetti. La canzone che voglio dedicarti questa sera è di Elton John, Your Song. Ti amo. Tua per sempre, Giulia.

0: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Stasera il vostro cuore ha trovato il posto giusto per confidarsi, lui lo sa, su Subasio la sera c'è per un'ora d'amore e quindi qualsiasi cosa si tiene dentro, beh, qui può esprimerla come vuole, con le parole, con le scelte musicali, con le sensazioni tra l'altro che trasmette anche a noi che siamo qui in radio. Pensate quante cose può fare il vostro cuore. C'è anche una bella dedica a questo punto, per un'ora d'amore, che è arrivata attraverso, la vediamo subito, ecco, attraverso l'app di Radio Subasio. E la dedica fa così: da Chicca a Paolo di Oneglia. Amore mio, ogni viaggio insieme è una nuova crescita. Grazie per questa nuova vita. Ti amo. La canzone è La notte di Arisa.

Così canta Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla, qui su Subasio e in Per un'ora d'amore. Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi, un'altra dedica arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio. È Massimo Di Lucca che scrive: per Maila, l'amore della mia vita, così da 40 anni. E la canzone che le dedica è di Pino Daniele, Pigro.

Giovanotti e la sua Baciami ancora per un'ora d'amore. Nel frattempo la dedica che è arrivata attraverso sempre il 348 075 8060 di Radio Subasio da parte di Manuel di Montesilvano per Luana. Sei la poesia che il mio cuore scrive in silenzio ogni giorno. Ti amo oltre le parole, oltre il tempo, oltre ogni infinito. Ti scatterò una foto. Tiziano Ferro.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olly in Per un'ora d'amore. Alle 23:32 la dedica di Marco di Ferrara per Alberto. Da quella notte del 2009 con la luna piena e le stelle, sei arrivato e mi sei scoppiato dentro il cuore. E da allora, ogni giorno, sento il mio cuore impazzire per te. Ti amo immensamente. E la canzone è proprio quella di Mina. Mi sei scoppiato dentro il cuore.

solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Subasio. Eccoci per un'ora d'amore su Subasio. La compagnia resta ovviamente fino a mezzanotte, quella di Roberta Reversi, che presta la sua voce ai messaggi che arrivano al 348 075 80 60, non ovviamente ai vostri vocali. Per quelli ci pensate voi a trasmettere attraverso la vostra di voce tutte le sensazioni, le emozioni di quello che state dicendo, di quello che state dichiarando al vostro amore. 348 075 80 60 è il numero che ha fatto anche Arianna di Genazzano, che scrive: a mio marito che mi sopporta e mi supporta dal 1° maggio 2015. Ti amo immensamente, Francesco. Per te una canzone dei Tiro Mancino, per me è importante.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

Aria di Bracciano che le scrive, che gli scrive: ormai da quasi 3 anni sei il mio mondo, ci auguro altri 100 anni di mondo insieme. E gli dedica anche l'emozione non a voce di Adriano Celentano.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

con lui, con Franco Califano, tutto il resto è noia, alle 23:56. Raggiungeremo alla mezzanotte ovviamente con Always Bon Jovi e intanto io vi saluto con un pensiero di Jalal al-Din Rumi. Al di là del bene e del male esiste uno spazio, lì è dove io ti rincontrerò. Da Roberta

0: La risposta sei tu. Radio Subasio.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.
2: Vivo ricompiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Radio Subasio.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà